0: anni.
1: Non ci credo. Ma non ci credo.
0: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
2: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
0: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma lo...
3: Non c'entra niente con i Beatles.
0: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
4: Questo fa ridere.
0: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo,
2: sì,
0: erano Mi piacciono le sbarbine,
4: ma no,
3: non sono Beatles,
0: non sono bello piaccio, poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
2: Allora me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
3: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles, ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: Perché è così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti. All you
4: need is... Il budello di Luma.
1: Tutto ma. Ma cosa c'entra?
0: Tutto ma. All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, e mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi aspetto.

0: Daylight su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe
2: Milagrande.
3: Tanto li ama. Li ama, tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
3: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
3: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
3: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
3: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
3: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
3: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
3: A questo.
0: Senza ingrassare però.
3: Mamma mia.
4: All you need is
6: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
3: Ciao Dani.
4: All you need is
8: se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
3: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
3: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare,
3: allora.
8: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
3: Ogni Olivis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: avanti.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto, poi subito.
1: Poi sono io a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
2: Bello. Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo.
3: Dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No. No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: offendo. Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma... The winner is... Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo. Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute sempre. Buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. All you
6: need is... Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì. Voglio tornare agli anni 80. All you
6: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
0: Ecco.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero, tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
7: Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ride.
7: Questo mi piace. I brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti a sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino, stavolta ha ragione.
1: Perché una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Ma
0: detto,
2: quando?
0: Ma no. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
2: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun,
3: lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
3: Vabbè.
2: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
3: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisce ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: vabbè, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo. Proprio
2: quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
2: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto va insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti, io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno, Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua vale, sì.
3: Vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Diciamo anche a tutti gli ascoltatori, state con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito...
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles Day?
2: Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe
2: quel
0: giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Ma sei veniale.
0: Ma come sei davvero?
1: Mamma mia.
2: Cose più. Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso in questo momento 331-8090-101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: no, vedrai.
2: Dai, un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con le

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute sempre. Buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
3: is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Vuole tornare agli anni 80.
5: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: È noi ci fidiamo. La pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
6: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto, erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero, ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
2: Al contrario.
0: Complichetta.
6: Poi, pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale. I Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma

0: e mi piace molto Katia.
1: Allora, beh, me la canterai prima o poi. Watch you worry worry mi è sempre piaciuta.
2: Oh, io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora. Tra poco Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: mi fa...
1: seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
5: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la
0: casino.
1: Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti,
0: che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi
5: bellissimo,
1: chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi
5: sì,
3: ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
5: hai ragione,
1: ce l'hai
5: hai
1: fatta.
5: Ragione, hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare
5: sì,
1: tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? No,
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: A tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico,
0: vero.
2: Come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì.
0: L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Ma dove sei geniale!
0: Ma dove sei davvero!
1: Mamma mia!
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori! E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady.

0: The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Che era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo. All you
3: need is... Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti. All you
4: need is... Il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militare oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

0: Light su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: No, no, no, li ama. Li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
3: All you need is
4: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
3: All you need is
5: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
3: All you need is
6: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
3: All you need is
7: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
3: All you need is
8: dal lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico. Tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
2: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente.
3: All you need is
8: voglia di lavorare. Papparara. All you need is voglia di lavorare. Papparara. Buongiorno. Buongiorno
0: banda.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Lidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

101 Reality ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono
1: e
3: io
1: giù
3: quello,
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai. Bravo, bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Fai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
7: Vai. Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: E chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che vinci
1: allora,
4: mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma... The winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi.
3: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
6: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma sento mai. Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: E al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta. Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque certo. Fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta, vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi ha l'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.

0: amico.
1: Che roba anni 80, Elvo.
2: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase, all you need is puntini puntini. Vi

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: All you
8: need is sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Olio Nidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella

0: grazie.
1: Allora. 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara. Mara sì. Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui e, Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: Perché
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
4: Così. Se hai paura,
1: può bastare
4: Ciccio,
1: così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono
1: e
3: io
1: tu a
3: quello,
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Chi sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai, dai, dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano. Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Bravo!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto
4: Fate
2: adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays, un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao ragazze. Stefania! All you
3: need is... La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te, a te!
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
4: Is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
5: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparararà!
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! All you need
6: tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro. Sì.
2: E noi ci fidiamo. La pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Io lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta. Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ride.
7: Questo mi piace. I brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: È uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
5: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
5: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi...
5: Siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata.
0: Okay.
5: Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro.
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
5: hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
5: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? Nobody.
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti, io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno, Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma. Domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, guarda. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare
0: te. Dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
2: spettacolo,
0: stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Come sei veniale.
0: Come sei davvero.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: dai,
2: un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale, certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese di Aloe e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Stiamo facendo dell'ironia sugli strafalcioni che emergono dall'ultima maturità che ha conseguito anche Ezio Ghinazzi. Pupo! Pupo c'è riuscito, l'ha fatto.
1: Ha fatto l'orale ieri?
0: Esatto, e poi si è esibito al pianoforte per la professoressa.
2: Per Rufinarbi, sì.
1: Vabbè,
0: cosa ti mette l'ora di musica?
2: Devo fare. Mi sono così, ho cercato di recuperare facendo una canzone perché stavo andando tutto male. Io sono piccino. E quindi così.
1: Allora. È andata così, quindi magari sei stato tu a scrivere che Giovanni Pascoli ha scritto X agosto, ma X, X con ICS agosto.
2: No. Scusa, io sto in piazza XX settembre, va bene.
0: Certo. Sì. Oppure che Alessandro Magno e Carlo Magno erano fratelli. Erano
2: avevano fame, tutte e due.
3: Quando si dice tutto magna magna, appunto. Si pensa.
4: Ma scusa, che gelato mangiavano?
2: Il gruppo non si chiama l'Intingimani.
0: Intingimani, cos'è? Dai.
2: Lo so, io ho sempre chiamato così. Ci ho fatto anche una serata.
3: Del resto non è che uno è tenuto a sapere l'albero ginecologico della famiglia Magna.
4: Bravo.
2: Allora voi la sapete la differenza tra asteroide e meteorite? Facciamo questo, vediamo un po', sapete?
0: Asteroide e meteorite? No, dai, racconta.
2: Non lo so neanche io.
0: E allora?
1: Non era un argomento della maturità, però sicuramente i promessi sposi di Alberto Manzoni, no?
0: Certo.
2: Su di noi nemmeno un asteroide. Comunque, scusate, la differenza tra sinistra e destra? Politica? La trovate?
4: Questa è satira politica.
2: Questa è satira politica. Vabbè,
0: ma parliamo della guerra in America tra nordisti e nudisti.
1: Che quello è scritto.
4: A colpi di non diciamo di cosa.
3: Poi, a proposito di Manzoni, non abbiamo citato Piero, quello famoso del.
0: Quello della in scatola.
2: Della scatola quella scatolina lì. L'ho aperta una volta per sbaglio, pensavo fosse tonno.
1: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
3: Perfetto. Perfetto. Leggevo.
1: Per Manzoni. No, piccola. Mengoni.
3: Facciamo anche un po' di divulgazione. Sì. La famosa merda d'artista Piero Manzoni. Sì. Io pensavo fosse un esemplare unico.
0: No.
3: Ce ne sono 90 esemplari. Peppino, Peppino, tu ne sai qualcosa? Hai contribuito ad allargare la collezione di.
4: Quella di.
1: Non può stare male un giorno stare assente qui che viene massacrato.
0: Questi scivoloni possono capitare.

0: bianco. Ogni volta faccio finta di avere capito quando le cameriere mi elencano i dolci, poi guardo mio marito e gli dico: c'è quello che mi piace? Perché a me piacciono quelle palline che ti servono con la panna, che se schiacci esce tutto quella crema, che può essere o bianco o nero. Però io non li ho mai distinti, non li so proprio riconoscere. Insomma, sono arrivata a 43 anni che devo ancora chiedere consiglio a mio marito.
1: Fai come me, salta il dolce e vai direttamente alla grappa.
2: Genio.
3: Diciamo il tartufo è monopalla, Genio, ci dica lei che è la stazione.
4: Monopalla, chi dà del monopalla?
3: No, dico, ci dirima la questione.
4: Tapio, capito? La differenza tra profiterol e tartufo, prenda la crema catalana.
2: Risolta. Sì, risolve.
3: È sempre un ottimo.

0: la banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giova, ciao.
2: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito nei giorni scorsi.
3: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
1: L'estate addosso, sì, sì.
2: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
1: Wow. Pavesi.
3: Pavesi, sì, quello dei biscottini.
2: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
0: Studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi. Un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
4: E ogni anno ci siamo.
0: Esatto,
4: ogni anno siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi.
0: Esatto.
4: E ci sarebbe da piangere,
0: allora,
4: se prima uno non ridesse.
0: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese.
4: Certo. No?
0: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
2: Ma di chi soprattutto?
0: Di chi? Di Botticelli, è nata una Botticella anche lei. L'Italia.
2: Che bella città di pensiero, Paolo, stamattina.
0: Davvero. Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
2: Senti, secondo me qualcuno l'ha vista di nascosto.
0: Dagli contro.
4: Sì.
0: Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
1: Minecraft.
0: I videogiochi.
1: Sì.
2: Del videogioco.
0: Oh mamma mia.
1: Sì, sì, sì.
2: Meraviglioso. Però non ci scherziamo troppo perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
0: No, me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino, me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
2: Riproviamo allora.
5: Paolo, è facile. La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelle in verticale, Greenwich eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
0: Adesso
5: così,
0: ho capito.
5: Magari te lo ricordi la prossima volta. Sì.
0: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
4: Alle 7:45 facciamo la prova.
0: Sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra, e invece
2: esatto.
0: No, è l'esatto opposto.
1: Guardando te la larghitudine.
0: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud, se non. Adesso chissà cosa ho detto.
4: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
5: Quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
2: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale. Non mi basta come
0: in orizzontale, allora, immaginarsi,
4: diciamo,
0: non
4: siamo così.
0: Esatto, sì.
4: Longitudine. Ok.
0: Okay.
4: Tutti uguali i cerchi, gli ipotetici cerchi.
0: Sì.
4: Ok. Mentre a latitudine sono sempre più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
0: Fai finta che sia l'anguria, la tagli.
4: Ah, longitudine verticale e latitudine orizzontale.
5: Paolo, è facile.
4: Ma basta.
0: È facile.
1: Adesso la butto lì.
2: Sputare i semini della terra, ecco.
1: Me la butto lì.
2: Sì. Sì.
1: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete? Scusi, però posso andare in bagno?
2: Sentiamo anche le vostre voci.
6: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio,
1: ancora.
6: 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma
1: niente.
6: Io il fuori gioco proprio zero. Mio figlio ci ha provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa, non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
0: Bello. È un figlio che sono 22 anni che hai fuori gioco.
1: Se ti lanciano la borsa e il commesso è al di qua della vetrina.
4: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
7: Ciao banda.
2: Ciao.
7: Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto: credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto perché ha riso.
0: Certo, perché lui è un maschio.

0: Ciao banda, sono Carlo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Latitudine di Laura Pausini. Grazie.
1: Bella. Bella.
2: La latitudine tra noi.
3: La longitudine con te.
4: Paolo, è facile.
1: Basta, signorina, facile. Basta.
3: Perché stiamo giustamente ammettendo le cose in cui siamo ignoranti, visto che sono usciti un po' di strafalcioni scritti dagli studenti maturandi del 2026.
2: Però anche se non abbiamo affrontato la maturità, ci sono delle cose che nel tempo fanno fatica, addirittura proprio non riescono ad entrarci in testa. Sono i nostri tarli. E allora quali sono, abbiamo chiesto a voi? Qualcuno ha risposto?
0: Vai. Sono bandissima. Ciao. Io una cosa che non riesco a capire, me l'hanno spiegato un miliardo di volte, la rosa dei venti. Ma non ci capisco le direzioni. Va bene, ciao ragazzi, a meglio da Minturno.
3: Io ho un metodo con la testa per ricordarmi nord, sud, se c'è prima ovest o est.
2: ma quello a dici.
5: E quale sarebbe? Sì. No, io sarei curioso a questo punto di saperlo.
3: Prima dici sì e poi dici no, ma devi con partire dalla parte devi andare a ovest.
2: Devi partire dalla latitudine.
3: Cioè ce lo devi avere in testa in realtà.
2: Sì, la rosa dei venti.
3: Un po' come vederlo davanti a te.
5: Rosa dei venti. Quel diagramma a otto punte, diciamo così, che indica più o meno i punti cardinali.
1: Scusate, volete sentire nord, sud, ovest, est?
5: No,
1: nord, sud, ovest, est. Da dove parti non me ne frega niente.
6: Hai ragione, mio fratello.
2: Ma poi non c'è anche la rappresentazione grafica dei venti veri e propri, no? Grecale, scirocco.
3: Sì. Beh, lì serve per capire che magari il grecale arriva da nord-est, la direzione che ha.
1: Grecale è quella che canta quando torni al mio paese.
2: Certo. Poi c'è anche
1: Serena,
2: il fern.
1: Sì,
2: anche quello c'è il fern, giusto?
5: Quello dipende se c'è la 2.20.
2: Figuriamoci. Ma sentiamo.
0: Buongiorno banda, Andrea da Fossato di Vico. Non ho mai capito la differenza tra un pisano e un livornese.
1: Ce l'abbiamo in casa.
5: Possiamo bannare questo. No, che poi in realtà.
3: Oltre al luogo di nascita ci sono delle altre caratteristiche che so che vi dite a vicenda, no?
5: Ma sì, voglio fare l'eretico. Poi in realtà, al di là poi di qualche schermaglia, di qualche cosa. Tutta questa differenza, Leonardo.
2: Non c'è.
5: Come è giusto che sia tra due città che sono a 18 km l'una dall'altra.
1: Siete ironici o seri?
3: Dipende sempre da chi ti trovi sull'uscio, capito, no?
5: Esatto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La banda di R101.
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
4: e Wiwa.
5: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: ma dove? Ma quando? Ma perché mai?
1: Ma dove sta scritto? Che la gente
2: qualcuno,
1: ride.
2: Qualcuno lo dice, ma così scherzato, vabbè. È una battuta nella battuta.
1: Non devono far ridere, devono essere brutte.
2: Ci provano, infatti abbiamo un giudice di gara oggi. Chi è stato scelto?
3: Andrea Roncato.
2: Andrea Roncato.
3: Ma senti quanto bello.
2: Ah, il surclassato Lino Banfi.
3: Ah, è andato fuori? L'abbiamo calciato dalla caserma.
2: Vabbè, niente, allora rimani tu con noi, Andrea, perché ci sono gli sfidanti del challenge di oggi. Pronto?
3: Mi dispiace per Lino, però, guarda, è dal 92 che non lo vedo.
2: Mi dispiace per la mia amica che ieri aveva troppo caldo all'appuntamento, è uscita con la sua vecchia fiamma.
0: Aiuto.
2: Tocca a voi, cominciamo così.
4: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
4: La luna incontra due stelle e chiede: ma con chi passate le vacanze quest'anno? Sole? Nicola da Taranto, ciao.
2: Senti, è il trattore dietro.
1: Dai Cristiano, è un gioco di parole, neanche troppo stupido se vuoi, dai.
2: Troppo bella, dai, secondo me,
1: sì,
2: per il challenge.
1: Sì, è bella.
2: Stato brutalmente sbotolato.
1: Mi spiace, non hai capito il senso. Devono fare schifo, devo.
2: Secondo sfidante, puntiamo tutto su di te.
5: Ho un'amica che ha preso passione per la danza e tutte le sere balla con il lampione sotto casa.
2: Davvero?
5: Balla la lampada.
1: Daniele,
5: la Grumare del Monte.
6: Ma il Grumello del Monte non era il paese del Papa?
1: No, quello è sotto il monte.
6: Ah, sotto il
1: Grumello è dall'altra parte.
6: Anche lui c'è rimasto un po' sotto.
1: Sì, sì, però se va al monte e si butta giù, noi non abbiamo niente.
6: Non disdegniamo.
1: Da... Esatto,
6: diciamo.
1: Okay. Avanti.
2: Signor Roncato sta prendendo punti, è tutto chiaro?
3: Sì, prendo tutto quanto, sto aspettando anche e qualche donna manda quel messaggio.
2: Eccola, guardi, arriva subito per lei.
7: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso, mio cliente.
2: Ciao.
7: Dice questa verità fondamentale.
2: Vai.
7: Cosa mangiano due cannibali per colazione? Tè e biscotti. E wiwa! Da Brescia è tutto!
2: Ecco. Barcisio, allora, di Brescia!
6: Cerchiamo di fare chiarezza.
1: Il Barcisio mi piace, però, sembra il nome di una persona. Come ti chiami? Barcisio?
6: Barcisio!
3: Sto un po' elettrizzando con questa cosa qua.
2: C'è anche dei clienti simpaticissimi che raccontano queste cose alla barista.
3: La voce già qui che mi ha fatto impazzire.
1: Sì.
3: Cioè, poi mi ha girato anche il numero di telefono. Posso io dire le quattro alla nostra amica?
6: No. Sì, ma a coloro che sono rimasti con un palmo di naso dopo la battuta, cerchiamo di spiegarlo un attimo.
2: Te e biscotti.
6: Te e biscotti.
1: Certo.
2: Cannibale.
1: Sei tu.
6: Cannibale.
1: Sei tu te.
8: Bella, sì, sì.
6: Bene, bene. Bella. Io mi accomodo per l'ultima, mi metto a sedere un attimo.
1: Sì,
2: vai!
1: Va bene? Va bene, non farti formicolare le gambe dopo.
9: Ciao, banda. Anch'io ieri sera ho avuto una serata piuttosto bollente, sono uscito con una mia ex, era una minestra riscaldata. Questa fa schifo, devo vincere. Ciao.
6: Forse per me.
2: Sto cercando di comprarci.
6: Io sono pronto con la corona di allora,
1: sì.
6: Proprio. Ecco, la corona di alloro. Da metterli intorno al collo. Ma la giuria siete voi.
3: Ma dove è finito Ruoppolo?
2: Chi?
8: Mi hanno escluso, maledetti disgraziati.
2: Un solo giudice, perché poi sennò vi litigate, state lì mezz'ora a capire chi ha vinto. Abbiamo un ultimissimo piccolo sfidante, prego.
10: Ciao, il mio nome è Francesco, vengo da Treviso e la mia battuta per il Tortorella è:
2: ciao.
10: Una foca dice un'altra foca: se vuoi prendere dei buoni voti a scuola devi focalizzarti.
1: Focalizzarti. Beh, a Treviso potrebbe fare lo spettacolo al posto tuo.
2: Ieri sera che è saltato per la pioggia.
6: Devo salutare coloro che, pur sfidando la pioggia, sono venuti alla loggia dei Cavalieri in quel di Treviso per vedere lo spettacolo. Ma la pioggia, soprattutto il vento, rischiava insomma di fare dei danni all'impianto e anche di far volare tipo vela allo schermo, che
1: aiuto.
6: Di solito
1: certo,
6: ci portiamo sempre dietro. In particolare saluto Loris e Mara Danziolla, che avevano fatto il viaggio e hanno trovato parcheggio, insomma, ecco.
1: Vabbè,
6: quindi
1: Loris Battacchi.
2: I due spettatori
6: Loris Battacchi.
3: Che... sì.
2: Tu Andrea, quando è che fai un bello spettacolo?
3: Te lo faccio a te lo spettacolo.
6: Basta fare il patacca 80 anni.
1: Devi solo dire chi ha vinto.
3: Mi sono cancellati pure il tatuaggio a un certo punto. Ma sai quelle persone che No. Si sono fatti tatuaggi da giovani, adesso hanno 80 anni. Certo. I tatuaggi non si possono.
8: Dica The Winner Is, la facciamo vivere.
2: Anni anche il bimbo che ha partecipato. Sì. Se
3: provo a raccontare un aneddoto del 92. No.
2: Allora, Lino Banfi, dillo tu.
8: The Winner Is, veloci.
7: Ciao, per il Torturella Challenge, qua dal Barciso mio cliente dice questa verità fondamentale. Cosa mangiano due cannibali per colazione?
2: Tè
7: e biscotti.
2: Proprio
7: e wiwa.
1: E wiwa.
7: Da Brescia è tutto.
2: Ciao.
6: Sì, poi detta così non fa ridere perché il tè si pronuncia tè.
1: Tè, ho capito, però... Si vede che al Barcisio bevono già di primo mattino.
2: Casera ancora più brutta.
6: Esatto,
2: infatti,
6: esatto.
2: Ha vinto,
6: esatto.
2: Nonostante l'altro amico abbia provato a comprarci così a umma umma. Ah,
6: cosa
2: che bella, beh, sì. Viene subito
6: partito il momento Palera.
3: Avete visto che ho vinto una donna?
2: È vero, bravo.
3: E io ci do dentro adesso.
8: Che ci stanno dai, ballando ci davvero.
2: Noi ci ridiamo dentro domani mattina, tra le 8 e le 8 e un quarto, per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Dimmelo te, biscotti, ridimmelo te, biscotti, come piace a me.
2: Guardate questi, canale 6-7 per godervi dei gran momenti di R101.
1: Sembra Tele Lombardia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale, certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiale di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon, Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Stiamo facendo dell'ironia sugli strafalcioni che emergono dall'ultima maturità che ha conseguito anche Ezio Ghinazzi. Pupo!
1: Pupo
0: c'è riuscito, l'ha fatto.
2: Ha fatto l'orale ieri?
0: Esatto, e poi si è esibito al pianoforte per la professoressa.
3: Per rufinarmi, sì.
2: Ma dai, veramente.
0: Vabbè, cosa ti mette l'ora di musica?
3: Devo fare. Mi sono così, ho cercato di recuperare facendo una canzone perché stavo andando tutto male. Io sono piccino. E quindi così.
2: È andata allora così, quindi magari sei stato tu a scrivere che Giovanni Pascoli ha scritto X agosto, ma X, X con ICS agosto.
3: No. Scusa, io sto in piazza XX settembre, va bene?
0: Certo. Sì, sì. Oppure che Alessandro Magno e Carlo Magno erano fratelli.
3: Erano,
0: erano
3: fame tutte e due.
4: Quando si dice tutto magna magna, si pensa.
1: Ma scusa, che gelato mangiavano?
3: Il gruppo non si chiama l'Intingimani.
0: Intingimani, cos'è? Dai,
3: lo so, io ho sempre chiamato così. Ci ho fatto anche una serata.
4: Del resto, sì, non è che uno è tenuto a sapere l'albero ginecologico della famiglia Magna.
1: Bravo.
3: Allora,
1: bravo,
3: voi la sapete la differenza tra asteroide e meteorite? Facciamo questa, vediamo un po'. Sapete?
0: Asteroide e meteorite? No, dai, racconta.
3: Non lo so neanche io.
0: E allora?
2: Non era un argomento della maturità, però sicuramente i promessi sposi di Alberto Manzoni, no?
0: Certo.
3: Sì, sì. Beh, su di noi nemmeno un asteroide. Comunque, scusate, la differenza tra sinistra e destra?
0: Vabbè,
3: politica, la trovate?
1: Questa è satira politica.
3: Vabbè,
0: ma parliamo della guerra in America tra nordisti e nudisti.
2: Che quello ha scritto. Sì,
1: colpi di, non diciamo di cosa.
4: Poi, a proposito di Manzoni, non abbiamo citato Piero, quello famoso del.
0: Quello della in scatola.
3: Della scatola. Quella scatolina lì, l'ho aperta una volta per sbaglio, pensavo fosse tondo.
2: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
4: Perfetto. Perfetto. Leggevo,
2: per Manzoni.
4: No, beh, piccola,
2: Mengoni.
4: Facciamo anche un po' di divulgazione. Sì. La famosa merda d'artista Piero Manzoni. Sì. Io pensavo fosse un esemplare unico.
0: No?
4: Ce ne sono 90 esemplari. Peppino, tu ne sai qualcosa? Hai contribuito ad allargare la collezione di
1: quella di
2: regista. Male un giorno stare assente qui che viene massacrato.
0: Questi scivoloni possono capitare in virtù del.
4: Piangerà il virus intestinale.
0: In virtù della superficialità, della leggerezza. Poi ci sono quelle cose che non ti entrano mai in testa. C'è un'amica che ammette candidamente e ha ragione perché dice: ragazzi, io a me non entrano in testa le regole del baseball.
4: Laddove uno avesse mai iniziato a volerle capire, esatto, diciamo, ecco.
3: Come le donne che non conoscono il fuorigioco, che ormai
2: abbiamo trovata una prima.
0: Poi c'è l'unica. C'è un amico che dice: ragazzi, latitudine e longitudine è semplicissimo, passano tutte e due da Udine.
5: Paolo, è facile. La longitudine.
2: Servirebbe però forse a casa di Riccardo Russo Iginio Massari per un dubbio che ha la nostra amica. È pronto?
6: Buongiorno ragazzi, io a 43 anni non ho ancora capito come si chiama il dolce mio preferito, perché non distingo il profiterol dal tartufo bianco. Ogni volta faccio finta di avere capito quando le cameriere mi elencano i dolci, poi guardo mio marito e gli dico: c'è quello che mi piace? Perché a me piacciono quelle palline che ti servono con la panna, che se schiacci esce tutto quella crema, che può essere o bianco o nero. Però io non li ho mai distinti, non li so proprio riconoscere. Sono arrivata a 43 anni che devo ancora chiedere consiglio a mio marito.
0: Fai come me, salta il dolce e vai direttamente alla grappa.
2: Iginio.
4: Diciamo il tartufo è monopalla, Iginio, ci dica lei che è la
7: sensazione. Monopalla, chi dà del monopalla?
4: No, dico, ci dirima la questione.
7: Non si più, capito? La differenza tra profiterol e tartufo, prenda la crema catalana.
2: Risolta. Così risolve.
4: È sempre un ottimo piano B.
7: R101 catalana.
2: Risolta. Così risolve.
4: È sempre un ottimo.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giova, ciao.
2: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito nei giorni scorsi.
1: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
3: L'estate addosso, sì, sì.
2: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
3: Wow. Pavesi.
1: Pavesi, sì, quello degli scottini.
2: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
1: Studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi. Un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
4: E ogni anno ci siamo.
1: Esatto, ogni anno
4: siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi. Ci sarebbe da piangere,
1: allora,
4: se prima uno non ridesse.
1: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese.
3: Certo.
1: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
2: Ma di chi soprattutto?
1: Di chi? Di Botticelli, è andata una Botticella anche lei. L'Italia.
2: Che velocità di pensiero, Paolo, stamattina.
1: Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
2: Senti, sicuramente qualcuno l'ha vista di nascosto.
3: Dagli contro.
1: Sì. Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
3: Minecraft.
1: Videogiochi.
3: Sì.
2: Del videogioco.
1: Oh mamma
3: sì, mia.
2: Meraviglioso. Però non ci scherziamo troppo perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
1: Me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino, me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
2: Riproviamo allora.
5: Paolo, è facile. La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelli in verticale, Greenwich eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
1: Adesso
5: così,
1: ho capito.
5: Magari te lo ricordi la prossima volta.
1: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
4: Alle 7.45 facciamo una prova.
1: Sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra, e invece no, è l'esatto opposto.
3: Guardando te la larghitudine.
1: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud, se non. Adesso chissà cosa ho detto.
4: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
5: Quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
2: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale. Non mi basta come
1: in orizzontale, allora, immaginarsi non
4: siamo
1: è
4: così.
1: Esatto, sì.
4: Longitudine.
1: Ok.
4: Tutti uguali i cerchi, gli ipotetici cerchi.
1: Sì.
4: Ok? Mentre a latitudine sempre più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
1: Fai finta che sia l'anguria, la tagli.
4: Longitudine verticale e latitudine orizzontale.
5: Paolo, è facile.
4: Ma basta.
1: È facile.
0: Adesso me la butto lì.
2: Sputare i semini della terra, ecco.
0: Me la butto lì.
2: Sì.
0: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete?
3: Scusi, però posso andare in bagno?
2: Sentiamo anche le vostre voci.
6: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio,
3: ancora.
6: 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma io il fuori gioco proprio zero. Mio figlio ci ha provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa, non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
1: È un figlio che sono 22 anni che è in fuori gioco.
3: Se ti lanciano la borsa e il commesso è al di qua della vetrina.
4: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
7: Ciao banda. Ciao. Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto che perché ha riso.
1: Ciao. Certo, perché lui è un

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: Ciao banda, sono Carlo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Latitudine di Laura Pausini. Grazie.
1: Bella. Bella.
2: La latitudine tra noi.
3: La longitudine con te.
4: Paolo, è facile.
1: Basta, signorina, facile. Basta.
3: Perché stiamo giustamente ammettendo le cose in cui siamo ignoranti, visto che sono usciti un po' di strafalcioni scritti dagli studenti maturandi del 2026.
2: Però anche se non abbiamo affrontato la maturità, ci sono delle cose che nel tempo fanno fatica, addirittura proprio non riescono ad entrarci in testa. Sono i nostri tarli. E allora quali sono, abbiamo chiesto a voi? Qualcuno ha risposto?
0: Sono bandissima. Ciao. Io una cosa che non riesco a capire, me l'hanno spiegato un miliardo di volte, la rosa dei venti. Ma non ci capisco le direzioni. Va bene, ciao ragazzi, a meglio da minturno.
3: Io ho un metodo con la testa per ricordarmi nord, sud, se c'è prima ovest o est.
2: ma quello... Ah, dici,
5: quale sarebbe? Sì. No, io sarei curioso a questo punto di saperlo.
3: Prima dici sì e poi dici no, ma devi partire dalla parte devi andare a ovest.
2: Devi partire dalla latitudine.
3: Cioè, ce lo devi avere in testa, in realtà.
2: Sì, la rosa dei venti.
3: Un po' come vederlo davanti a te.
5: Rosa dei venti. Quel diagramma a otto punte, diciamo, esatto, così, che indica più o meno i punti cardinali.
1: Scusate, volete sentire nord, sud, ovest, est?
6: Nord, sud, ovest, est, da dove parti non me ne frega niente.
7: Hai ragione, mio fratello.
2: Ma poi non c'è anche la rappresentazione grafica dei venti veri e propri, no? Grecale, scirocco.
3: Sì. Beh, lì serve per capire che magari il grecale arriva da nord-est, la direzione che ha.
1: Grecale è quella che canta quando torni al mio paese.
2: Certo. Poi c'è anche
1: Serena,
2: il fern.
1: Sì,
2: anche quello c'è il fern, giusto?
5: Quello dipende se c'è la 220.
2: Figuriamoci. Ma sentiamo.
0: Buongiorno banda, Andrea da Fossato di Vico. Non ho mai capito la differenza tra un pisano e un livornese.
1: Ce l'abbiamo in casa.
5: Possiamo bannare questo. No, che poi in realtà.
3: Oltre al luogo di nascita ci sono delle altre caratteristiche che so che vi dite a vicenda, no?
5: Ma sì, voglio fare l'eretico. Poi in realtà, al di là poi di qualche schermaglia, di qualche cosa. Tutta questa differenza, Leonardo,
2: non c'è.
5: Come è giusto che sia tra due città che sono a 18 km l'una dall'altra.
1: Siete ironici o seri?
3: Dipende sempre da chi ti trovi sull'uscio, capito, no?
5: Esatto.
1: Ah, bravo.

0: quando? Ma perché mai?
1: Ma dove sta scritto? Che la gente
2: qualcuno lo dice, ma così scherzato, è una battuta nella battuta.
1: Non devono far ridere, devono essere brutte.
2: Ci provano, infatti abbiamo un giudice di gara oggi. Chi è stato scelto?
3: Andrea Roncato.
2: Andrea Roncato.
3: Non so di quanto è bello.
2: Ha surclassato Lino Banfi.
3: È andato fuori? L'abbiamo calciato dalla caserma.
2: Vabbè, niente, allora rimani tu con noi, Andrea, perché ci sono gli sfidanti del challenge di oggi. Pronto?
3: Mi dispiace per Lino, però, guarda, è dal 92 che non lo vedo.
2: Mi dispiace per la mia amica che ieri aveva troppo caldo all'appuntamento, è uscita con la sua vecchia fiamma.
0: Aiuto.
2: Tocca a voi, cominciamo così.
4: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
4: La luna incontra due stelle e chiede: ma con chi passate le vacanze quest'anno? Sole? Nicola da Taranto, ciao.
2: Senti, il trattore dietro.
0: Dai, Cristiano, è un gioco di parole, neanche troppo stupido se vuoi, dai.
2: Troppo bella, dai, secondo me,
0: sì,
2: per il challenge.
0: Sì, è bella.
2: È stato brutalmente sbotolato.
0: Mi spiace, non hai capito il senso.
1: Devono fare schifo, devo.
2: Secondo sfidante, puntiamo tutto su di te.
5: Ho un'amica che ha preso passione per la danza e tutte le sere balla con il lampione sotto casa.
2: Davvero?
5: Balla la lampada.
0: Daniele
5: da Grumello del Monte.
6: Ma il Grumello del Monte non era il paese del Papa?
1: No, quello è sotto il monte.
6: Ah, sotto il
1: Grumello
6: monte.
1: È dall'altra parte.
6: Anche lui ci è rimasto un po'
1: sì,
6: sotto.
1: Sì, però se va al monte e si butta giù, noi non abbiamo niente.
6: Non disdegniamo,
1: da... Esatto,
6: diciamo.
1: Okay. Avanti.
2: Signor Roncato sta prendendo punti, è tutto chiaro?
3: Prendo tutto quanto, sto aspettando anche qualche donna manda con quel messaggio.
2: Eccola, guardi, arriva subito per lei.
7: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso, mio cliente.
2: Ciao.
7: Dice questa verità fondamentale.
2: Vai.
7: Cosa mangiano due cannibali per colazione? Tè e biscotti. E wiwa! Da Brescia è tutto.
2: Barcisio, allora, di Brescia.
6: Cerchiamo di fare chiarezza.
1: Il Barcisio mi piace, però sembra il nome di una persona. Come si chiama? Barcisio.
6: Barcisio.
3: Sto un po' elettrizzando con questa cosa qua.
2: C'è anche dei clienti simpaticissimi che raccontano queste cose alla barista.
3: La voce già qui che mi ha fatto impazzire.
1: Sì.
3: Cioè, poi mi ha girato anche il numero di telefono. Posso io dire le quattro alla nostra amica?
6: No. Sì, ma a coloro che sono rimasti con un palmo di naso dopo la battuta, cerchiamo di spiegarlo.
2: Tè e biscotti.
6: Tè e biscotti.
1: Certo.
2: Cannibale.
1: Sei tu.
6: Cannibale.
1: Sei tu te.
8: Bella, sì, sì.
6: Bene, bene.
1: Bella.
6: Io mi accomodo per l'ultima, mi metto a sedere un attimo.
1: Sì,
2: vai!
6: Va bene?
1: Va bene, non farti formicolare le gambe dopo.
9: Ciao, banda. Anch'io ieri sera ho avuto una serata piuttosto bollente, sono uscito con una mia ex, era una minestra riscaldata. Questa fa schifo, devo vincere. Ciao.
6: Forse per me.
2: Sta cercando di comprarci.
6: Io sono pronto con la corona di allora,
1: sì.
6: Proprio. Ecco, la corona di alloro. Da metterli intorno al collo. Ma la giuria siete voi.
3: Ma dove è finito Ruoppolo?
2: Chi?
8: Mi hanno escluso, maledetti disgraziati.
2: Un solo giudice, perché poi sennò vi litigate, state lì mezz'ora a capire chi ha vinto. Abbiamo un ultimissimo piccolo sfidante, prego.
10: Ciao, il mio nome è Francesco, vengo da Treviso e la mia battuta per il Tortorella è:
2: ciao.
10: Una foca dice un'altra foca: se vuoi prendere dei buoni voti a scuola devi focalizzarti.
1: Focalizzarti. Beh, a Treviso poteva fare lo spettacolo al posto tuo.
2: Ieri sera che è saltato per la pioggia.
6: Devo salutare coloro che, pur sfidando la pioggia, sono venuti alla loggia dei Cavalieri in quel di Treviso per vedere lo spettacolo. Ma la pioggia, soprattutto il vento, rischiava insomma di fare dei danni all'impianto e anche di far volare tipo vela allo schermo che
1: aiuto.
6: Di solito
1: certo,
6: ci portiamo sempre dietro. In particolare saluto Loris e Mara e Danziol che avevano fatto il viaggio e hanno trovato parcheggio, insomma, ecco.
1: Vabbè,
6: quindi
1: Loris, grazie.
2: I due spettatori
6: Loris
2: che
6: Batacchi.
3: Sì, sì, sì.
2: Tu ah, Andrea, cos'è che fai un bello spettacolo?
3: Te lo faccio a te lo spettacolo.
6: Dai, sta a fare il patacca 80 anni.
1: Devi solo dire chi ha vinto.
3: Mi sono cancellati pure i tatuaggi a un certo punto. Ma sai quelle persone che no. Si sono fatti i tatuaggi da giovani adesso hanno 80 anni. Certo. I tatuaggi non si possono
8: dica di Winner Is, la facciamo vivere. 80
2: anni anche il bimbo che ha partecipato. Sì.
3: Trovo che lo raccontare, un aneddoto del 92. No.
2: Allora, Lino Banfi, dillo tu.
8: The Winner Is, veloci.
7: Ciao, per il Torturella Challenge, qua dal Barciso mio cliente dice questa verità fondamentale. Cosa mangiano due cannibali per colazione?
2: Tè
7: e biscotti.
2: Proprio
7: e wiwa.
1: E wiwa.
7: Da Brescia è tutto.
2: Ciao.
6: Sì, poi detta così non fa ridere perché il tè si pronuncia tè.
1: Tè, ho capito, però... Si vede che al Barcisio bevono già di primo mattino.
2: Casera ancora più brutta,
6: esatto,
2: infatti.
6: Esatto.
2: Ha vinto,
6: esatto.
2: Nonostante l'altro amico abbia provato a comprarci così a umma umma. Ah,
6: cosa
2: che bella, vabbè, sì. Viene subito
6: partito il momento Palera.
3: Avete visto che ho vinto una donna?
2: È vero, bravo.
3: E io sto dentro adesso.
8: Che ci stanno dai, ballando ci davvero.
2: Noi ci ridiamo dentro domani mattina, tra le 8 e le 8 e un quarto, per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Dimmelo te, biscotti, ridimmelo te, biscotti, come piace a me.
2: Guardate questi, canale 6-7 per godervi dei gran momenti di R101.
1: Sembra Tele Lombardia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale, scrive sulla sua piattaforma social Truth. Ma a Villa Taverna, la festa per l'indipendenza americana, il vice premier Tajani stempera i toni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ma assicura l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran per i funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato, attesi rappresentanti di circa 100 paesi. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev, 27 morti accertati, 91 i feriti, colpito anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo $2 milioni in aiuti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Al congresso della UIL a Padova, Giorgia Meloni promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta, evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la premier, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca, quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiali di calcio, la Spagna travolge l'Austria 3-0, il Portogallo batte in rimonta la Croazia 2-1 e poco fa è terminata la partita Svizzera-Algeria con la vittoria degli elvetici per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Stiamo facendo dell'ironia sugli strafalcioni che emergono dall'ultima maturità che ha conseguito anche Ezio Ghinazzi. Pupo!
1: Pupo
0: c'è riuscito, l'ha fatto.
2: Ha fatto l'orale ieri?
0: Esatto, e poi fatto si è esibito ieri, pianoforte per la professoressa.
3: Per Rufinarmi, sì.
2: Ma dai, veramente.
0: Vabbè, cosa ti mette
4: l'orale? L'ora di musica?
3: Devo fare. Mi sono così, ho cercato di recuperare facendo una canzone, perché stavo andando tutto male, e io sono piccino. E quindi così.
2: Allora. È andata così, quindi magari sei stato tu a scrivere che Giovanni Pascoli ha scritto X agosto, ma X, X con ICS agosto.
3: No. Scusa, io sto in piazza XX settembre, va bene?
0: Certo. Sì, sì. Oppure che Alessandro Magno e Carlo Magno erano fratelli. Erano
3: fratelli fatto Magno. Tutte e due.
4: Certo. Quando si dice tutto magna magna, si pensa.
1: Ma scusa, che gelato mangiavano?
3: Il gruppo non si chiama l'Intingimani.
0: Intingimani, cos'è? Dai.
3: Lo so, io ho sempre chiamato così. Ci ho fatto anche una serata.
4: Del resto non è che uno è tenuto a sapere l'albero ginecologico della famiglia Magno.
1: Bravo.
3: Allora voi sapete la differenza tra asteroide e meteorite? Facciamo questo, vediamo un po', sapete?
0: Asteroide e meteorite? No, dai, racconta.
3: Non lo so neanche io.
0: E allora?
2: Non era un argomento della maturità, però sicuramente i promessi sposi di Alberto Manzoni, no?
0: Certo.
3: Sì. Beh, su di noi nemmeno un asteroide. Comunque, scusate, la differenza tra sinistra e destra?
0: Vabbè.
3: Politica? La trovate?
1: Questa è satira politica.
3: Esatto. Questa è satira politica. Vabbè,
0: ma parliamo della guerra in America tra nordisti e nudisti.
2: Che quello è scritto. Sì, quello.
1: Colpi di non diciamo di cosa.
4: Poi, a proposito di Manzoni, non abbiamo citato Piero, quello famoso del.
0: Quello della in scatola.
3: Della scatola quella scatolina lì. L'ho aperta una volta per sbaglio, pensavo fosse tonno.
2: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
4: Perfetto. Perfetto. Leggevo
2: per Manzoni.
4: No, beh, piccola.
2: Mengoni.
4: Facciamo anche un po' di divulgazione. Sì. Famosa merda d'artista Piero Manzoni. Sì. Io pensavo fosse un esemplare unico.
0: No?
4: Ce ne sono 90 esemplari.
0: Poverino,
4: Peppino, Peppino, tu ne sai qualcosa? Hai contribuito ad allargare la collezione di.
1: Quella di.
2: Male un giorno stare assente qui che viene massacrato.
0: Questi scivoloni possono capitare in virtù del.
4: Piangerà il virus intestinale.
0: In virtù della superficialità, della leggerezza. Poi ci sono quelle cose che non ti entrano mai in testa. C'è un'amica che ammette candidamente e ha ragione, perché dice: ragazzi, io a me non entrano in testa le regole del baseball.
4: Laddove uno avesse mai iniziato a volerle capire, diciamo, ecco.
3: Come le donne che non conoscono il fuorigioco, che ormai
2: abbiamo trovata una prima.
0: Poi c'è un amico che dice: ragazzi, latitudine e longitudine è semplicissimo, passano tutte e due da Udine.
5: Cavolo, è facile. Longitudine.
2: Servirebbe però forse a casa di Riccardo Russo Iginio Massari per un dubbio che ha la nostra amica. È pronto?
6: Buongiorno ragazzi, io a 43 anni non ho ancora capito come si chiama il dolce mio preferito, perché non distingo il profiterol dal tartufo bianco. Ogni volta faccio finta di avere capito quando le cameriere mi elencano i dolci, poi guardo mio marito e gli dico: c'è quello che mi piace? Perché a me piacciono quelle palline che ti servono con la panna, che se schiacci esce tutto quella crema, può essere o bianco o nero. Però io non li ho mai distinti, non li so proprio riconoscere. Sono arrivata a 43 anni che devo ancora chiedere consiglio a mio marito.
0: Fai come me, salta il dolce e vai direttamente alla grappa.
2: Iginio.
4: Diciamo il tartufo è monopalla, Iginio, ci dica lei che
7: sarà
4: la sensazione.
7: Lei monopalla, chi dà del monopalla?
4: No, dico, ci dirima la questione.
7: Non si permetta più, capito? La differenza tra profiterol e tartufo, prenda la crema catalana.
2: Risolta. Così risolve.
4: È sempre un'ottima

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giova, ciao.
2: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito nei giorni scorsi. No.
1: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
3: L'estate addosso. Sì, sì.
2: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
3: Wow. Pavesi.
1: Pavesi, sì, quello dei biscottini.
2: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
1: Studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi. Un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
4: E ogni anno ci siamo.
1: Esatto, ogni anno
4: siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi. Ci sarebbe da piangere,
1: allora,
4: se prima uno non ridesse.
1: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese.
4: Certo. No?
1: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
2: Ma di chi soprattutto?
1: Di chi? Di Botticelli, è nata una Botticella anche lei. L'Italia.
2: Che bella città di pensiero, Paolo stamattina.
1: Davvero. Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
2: Senti, sicuramente qualcuno l'ha vista di nascosto.
3: Dagli contro.
1: Sì. Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
3: Minecraft.
1: Dei videogiochi.
3: Sì.
2: Del videogioco.
1: Oh mamma mia.
3: Sì.
2: Meraviglioso. Però non ci scherziamo troppo perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
1: No, me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino, me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
2: Riproviamo allora.
5: Paolo, è facile. Ciao. La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelle in verticale, Greenwich eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
1: Adesso
5: così,
1: ho capito.
5: Magari te lo ricordi la prossima volta. Sì.
1: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
4: Alle 7:45 facciamo la prova.
1: Sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra, e invece no, è l'esatto opposto.
3: Guardando te la larghitudine.
1: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud, se non. Adesso chissà cosa ho detto.
4: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
5: Quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
2: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale. Non mi basta.
1: In orizzontale, allora, immaginarsi
4: diciamo così.
1: Esatto, sì.
4: Longitudine. Ok. Tutti uguali, i cerchi, gli ipotetici cerchi.
1: Sì.
4: Ok? Mentre a latitudine sono sempre più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
1: Fai finta che sia l'anguria, la tagli.
4: Longitudine verticale e latitudine orizzontale.
5: Paolo, è facile.
4: Ma basta.
1: È facile.
0: Adesso la butto lì.
2: Sputare i semini della terra, ecco.
0: Me la butto lì.
2: Sì.
0: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete?
3: Scusi, però posso andare in bagno?
2: Sentiamo anche le vostre voci.
6: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio, 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma io il fuori gioco proprio zero. Mio figlio ci ha provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa, non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
1: È un figlio che sono 22 anni che è fuori gioco.
3: Se ti lanciano la borsa e il commesso è al di qua della vetrina.
4: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
7: Ciao banda. Ciao. Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto: credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto perché ha riso.
1: Ciao. Certo, perché lui è un

0: 101. Ciao banda, sono Carlo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Latitudine di Laura Pausini. Grazie.
1: Bella. Bella
2: la latitudine tra noi,
3: la longitudine con te.
4: Paolo, che... facile,
1: basta, signorina, facile. Basta.
3: Perché stiamo giustamente ammettendo le cose in cui siamo ignoranti, visto che sono usciti un po' di strafalcioni,
2: esatto,
3: scritti dagli studenti maturandi del 2026.
2: Però anche se non abbiamo affrontato la maturità, ci sono delle cose che nel tempo fanno fatica, addirittura proprio non riescono ad entrarci in testa, per i nostri tarli. E allora quali sono, abbiamo chiesto a voi? Qualcuno ha risposto?
0: Ma sono bandissima.
3: Ciao.
0: Io una cosa che non riesco a capire, me l'hanno spiegato un miliardo di volte, la rosa dei venti. Ma non ci capisco le direzioni. Bah. Va bene, ciao ragazzi, a meglio da Minturno.
3: Io ho un metodo con la testa per ricordarmi nord, sud, se c'è prima ovest o est.
2: ma quello la dici.
5: E quale sarebbe? Sì. No, io sarei curioso a questo punto di saperlo.
3: Prima dici sì e poi dici no, ma devi partire dalla parte devi andare a ovest.
2: Devi partire dalla latitudine.
3: Cioè ce lo devi avere in testa in realtà.
2: Sì, la rosa dei venti.
3: Un po' come vederlo davanti a te.
5: Rosa dei venti. Quel diagramma a otto punte, diciamo, esatto, così, che indica più o meno le direi i punti cardinali.
1: Scusate, volete sentire nord, sud, ovest, est?
5: No,
1: nord, sud, ovest, est, da dove parti non me ne frega niente.
6: Hai ragione, mio fratello.
2: Ma poi non c'è anche la rappresentazione grafica dei venti veri e propri, no? Grecale, scirocco.
3: Sì. Beh, lì serve per capire che magari il grecale arriva da nord-est, la direzione che ha.
1: Grecale è quella che canta quando torni al mio paese.
2: Certo. Poi c'è anche
1: Serena,
2: il fern.
1: Sì,
2: anche quello, sì, c'è il fern, giusto?
5: Dipende se c'è la 2.20.
2: Figuriamoci. Ma sentiamo.
0: Buongiorno banda. Ciao. Andrea da Fossato di Vico. Non ho mai capito la differenza tra un pisano e un livornese.
1: Ce l'abbiamo in casa.
5: Possiamo bannare questo. No, che poi in realtà.
3: Oltre al luogo di nascita ci sono delle altre caratteristiche che so che vi dite a vicenda, no?
5: Ma sì, voglio fare l'eretico. Poi in realtà, al di là poi di qualche schermaglia, di qualche cosa. Tutta questa differenza, Leonardo.
2: Non c'è.
5: Come è giusto che sia tra due città che sono a 18 km l'una dall'altra.
1: Siete ironici o seri?
3: Dipende sempre da chi ti trovi sull'uscio, capito, no?
5: Esatto.
6: Ah,

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri, dalla provincia

0: quando? Ma perché mai?
1: Ma dove sta scritto? Che la gente
2: qualcuno,
1: ride.
2: Qualcuno lo dice, ma così scherzato, vabbè. È una battuta nella battuta.
1: Non devono far ridere, devono essere brutte.
2: Ci provano, infatti abbiamo un giudice di gara oggi. Chi è stato scelto?
3: Andrea Roncato.
2: Andrea Roncato.
3: Non so di quanto bello.
2: Ah, il surclo è stato Lino Banfi.
3: Ah, è andato fuori? L'abbiamo calciato dalla caserma.
2: Vabbè, niente, allora rimani tu con noi, Andrea, perché ci sono gli sfidanti del challenge di oggi. Pronto?
3: Mi dispiace per Lino, però, guarda, è dal 92 che non lo vedo.
2: Mi dispiace per la mia amica che ieri aveva troppo caldo all'appuntamento, è uscita con la sua vecchia fiamma.
0: Aiuto.
2: Tocca a voi, cominciamo così.
4: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
4: La luna incontra due stelle e chiede: ma con chi passate le vacanze quest'anno? Sole? Nicola da Taranto, ciao.
2: Senti, è il trattore dietro.
1: Dai, Cristiano, è un gioco di parole, neanche troppo stupido se vuoi, dai.
2: Troppo bella, dai, secondo me,
1: sì,
2: per il challenge.
1: Sì, è bella.
2: Stato brutalmente sbotolato.
1: Mi spiace, non hai capito il senso. Devono fare schifo, devo.
2: Secondo sfidante, puntiamo tutto su di te.
5: Ho un'amica che ha preso passione per la danza e tutte le sere balla con il lampione sotto casa.
2: Davvero?
5: Balla la lampada.
1: Daniele,
5: la Grumare del Monte.
6: Ma il Grumello del Monte non era il paese del Papa?
1: No, quello è sotto il monte.
6: Ah, sotto il
1: Grumello è dall'altra parte.
6: Anche lui c'è rimasto un po' sotto.
1: Sì, sì, però se va al monte e si butta giù, noi non abbiamo niente.
6: Non disdegniamo.
1: Da... Esatto,
6: diciamo.
1: Okay. Avanti.
2: Signor Roncato sta prendendo punti, è tutto chiaro?
3: Sì, prendo tutto quanto, sto aspettando anche e qualche donna manda quel messaggio.
2: Eccola, guardi, arriva subito per lei.
7: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso mio cliente.
2: Ciao.
7: Dice questa verità fondamentale.
2: Vai.
7: Cosa mangiano due cannibali per colazione? Tè e biscotti. E wiwa! Da Brescia è tutto.
2: Ecco. Barcisio, allora, di Brescia.
6: Piace, cerchiamo di fare chiarezza.
1: Il Barcisio mi piace, però sembra il nome di una persona. Come ti chiami? Barcisio.
6: Barcisio.
3: Sto un po' elettrizzando con questa cosa qua.
2: C'è anche dei clienti simpaticissimi che raccontano queste cose alla barista.
3: La voce già qui che mi ha fatto impazzire.
1: Sì.
3: Cioè, poi mi ha girato anche il numero di telefono. Posso io dire le quattro alla nostra amica?
6: No. Sì, ma a coloro che sono rimasti con un palmo di naso dopo la battuta, cerchiamo di spiegarlo un attimo.
2: Te e biscotti.
6: Te e biscotti.
1: Certo.
2: Cannibale.
1: Te e tu.
6: Cannibale.
1: Te e tu te.
8: Bella, sì, sì.
6: Bene, bene.
8: Bella.
6: Io mi accomodo per l'ultima, mi metto a sedere un attimo.
1: Sì, anche
2: vai!
1: Va bene? Va bene, non farti formicolare le gambe dopo.
9: Ciao, banda. Anch'io ieri sera ho avuto una serata piuttosto bollente, sono uscito con una mia ex, era una minestra riscaldata. Questa fa schifo, devo vincere. Ciao.
1: Questa fa proprio schifo.
6: Forse per me.
2: Sto cercando di comprarci.
6: Io sono pronto con la corona di allora,
1: sì.
6: Proprio. Ecco, la corona di allora. Da metterli intorno al collo. Ma la giuria siete voi.
3: Ma dove è finito Ruoppolo?
2: Chi?
8: Mi hanno escluso, maledetti disgraziati.
2: Un solo giudice, perché poi se no vi litigate, state lì in mezz'ora a capire chi ha vinto. Abbiamo un ultimissimo piccolo sfidante, prego.
10: Ciao, il mio nome è Francesco, vengo da Treviso e la mia battuta per il Tortorella è:
2: ciao.
10: Una foca dice un'altra foca: se vuoi prendere dei buoni voti a scuola devi focalizzarti.
1: Focalizzarti. Beh, a Treviso, potrebbe fare lo spettacolo al posto tuo.
2: Ieri sera che è saltato per la pioggia.
6: Devo salutare coloro che, pur sfidando la pioggia, sono venuti alla loggia dei Cavalieri in quel di Treviso per vedere lo spettacolo. Ma la pioggia, soprattutto il vento, rischiava insomma di fare dei danni all'impianto e anche di far volare tipo vela allo schermo che
1: aiuto.
6: Di solito ci portiamo sempre dietro. In particolare saluto Loris e Mara e Danziolla che avevano fatto il viaggio e hanno trovato parcheggio, insomma, ecco.
1: Vabbè,
6: quindi
1: Loris, grazie.
2: I due spettatori
6: Loris
2: che...
3: sì.
2: Tu, Andrea, quando è che fai un bello spettacolo?
3: Te lo faccio a te lo spettacolino.
6: Dai, basta fare il patacca 80 anni.
1: Devi solo dire chi ha vinto.
3: Mi sono cancellati pure i tatuaggi a un certo punto. E sai quelle persone che si sono fatti i tatuaggi da giovani, adesso hanno 80 anni.
6: Certo.
3: I tatuaggi non si possono.
8: Dica The Winner's, la facciamo
2: vivere. Anche il bimbo che ha partecipato. Sì.
3: Trovo che raccontare un aneddoto del 92. No.
2: Allora, Lino Banfi, dillo tu.
8: The Winner's, veloce.
7: Ciao, Caristor Torella Challenge, qua dal Barciso mio cliente dice questa verità fondamentale. Cosa mangiano due cannibali per colazione?
2: Tè
7: e biscotti.
2: Proprio
7: e wiwa.
1: E wiwa.
7: Da Brescia è tutto.
2: Ciao.
6: Sì, poi detta così non fa ridere perché il tè si pronuncia tè.
1: Tè, ho capito, però... Si vede che al Barcisio bevono già di primo mattino.
2: Stasera ancora più brutto.
6: Esatto,
2: infatti,
6: esatto.
2: Ha vinto,
6: esatto.
2: Nonostante l'altro amico abbia provato a comprarci così a umma umma.
6: Partito il momento Palera.
3: Avete visto che ho vinto una donna?
2: È vero, bravo.
3: E io sto dentro adesso.
8: Stanno ballando davvero.
2: Noi ci ridiamo dentro domani mattina, tra le 8 e le 8 e un quarto, per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. È salito a 27 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev. Nella notte un drone contro un condominio a Sumi, altre 4 vittime. Zelensky promette: reagiremo. L'attentato a Monaco contro l'oligarca Ermolayev e la sua famiglia, rimasti feriti. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Spiccato un mandato d'arresto su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le indagini puntavano verso un uomo, ma nuove analisi hanno ribaltato la pista. Arrestato a Catania un trentenne che ha tentato di uccidere la compagna mentre lei era in videochiamata con un'amica. Il padre dell'uomo, appena scarcerato lo scorso 3 aprile, aveva accoltellato in strada Nerione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: stiamo facendo dell'ironia sugli strafalcioni che emergono dall'ultima maturità che ha conseguito anche Ezio Ghinazzi. Pupo!
1: Pupo
0: c'è riuscito, l'ha fatto.
2: Ha fatto l'orale ieri?
0: Esatto, e poi si è esibito al pianoforte per la professoressa.
3: Per Rufinarbi, sì.
2: Ma dai, veramente.
0: Vabbè, cosa ti mette l'ora di musica?
3: Devo fare. Mi sono così, ho cercato di recuperare facendo una canzone perché stavo andando tutto male. Io sono piccino. E quindi così.
2: È andata così, quindi magari sei stato tu a scrivere che Giovanni Pascoli ha scritto X agosto, ma X, X con ICS agosto.
3: No. Scusa, io sto in piazza XX settembre, va bene?
0: Certo. Sì. Oppure che Alessandro Magno e Carlo Magno erano fratelli,
3: erano
0: fratelli Magno.
3: Tante due.
4: Quando si dice tutto magna magna, si pensa.
1: Scusa, che gelato mangiavano?
3: Il gruppo non si chiama l'Intingimani.
0: Intingimani, cos'è? Dai.
3: Lo so, io ho sempre chiamato così. Ci ho fatto anche una serata.
4: Resto non è che uno è tenuto a sapere l'albero ginecologico della famiglia Magna.
1: Bravo.
3: Allora voi la sapete la differenza tra asteroide e meteorite? Facciamo questo, vediamo un po', sapete?
0: Asteroide e meteorite? No, dai, racconta.
3: Non lo so neanche io.
0: E allora?
2: Non era un argomento della maturità, però sicuramente i promessi sposi di Alberto Manzoni, no?
0: Certo.
3: Sì. Beh, nessuno di noi, nemmeno un asteroide. Comunque, scusate, la differenza tra sinistra e destra?
2: Vabbè,
3: politica, la trovate?
1: Questa è satira politica.
3: Esatto. Questa è satira politica. Vabbè,
0: ma parliamo della guerra in America tra nordisti e nudisti.
2: Che quello è scritto.
1: A colpi di non diciamo di cosa.
4: Poi, a proposito di Manzoni, non abbiamo citato Piero, quello famoso del.
0: Quello della in scatola.
3: Della scatola quella scatolina lì. L'ho aperta una volta per sbaglio, pensavo fosse tonno.
2: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
4: Perfetto. Perfetto. Leggevo,
2: per Manzoni. No, beh, piccola, Mengoni.
4: Facciamo anche un po' di divulgazione. Sì. La famosa merda d'artista Piero Manzoni. Sì. Io pensavo fosse un esemplare unico.
0: No?
4: Ce ne sono 90 esemplari. Peppino, tu ne sai qualcosa? Hai contribuito.
3: Per sbaglio pensavo fosse tonno.
2: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
4: Perfetto. Leggevo.
2: Per Manzoni.
4: No, beh, piccola.

0: dal virus intestinale.
1: In virtù della superficialità, della leggerezza. Poi ci sono quelle cose che non ti entrano mai in testa. C'è un'amica che ammette candidamente e ha ragione, perché dice: ragazzi, io, a me non entrano in testa le regole del baseball.
2: Giusto.
0: Laddove uno avesse mai iniziato a volerle capire, esatto. Diciamo, ecco.
3: Come le donne che non conoscono il fuorigioco, che ormai.
2: Esatto. Abbiamo trovata una prima.
1: Poi c'è. L'unica. C'è un amico che dice: ragazzi, latitudine e longitudine è semplicissimo, passano tutte e due da Udine.
4: Paolo, è facile. La longitudine.
2: Così. Servirebbe però forse a casa di Riccardo Russo, Iginio Massari, per un dubbio che ha la nostra amica. È pronto? Buongiorno Iginio.
5: Buongiorno ragazzi. Io a 43 anni non ho ancora capito come si chiama il dolce mio preferito. Perché non distingo il profiterol dal tartufo bianco. Ogni volta faccio finta di avere capito quando le cameriere mi elencano i dolci, poi guardo mio marito e gli dico: c'è quello che mi piace? Perché mi piacciono quelle palline che ti servono con la panna, che se schiacci esce tutto quella crema, che può essere o bianco o nero. Però io non li ho mai distinti, non li so proprio riconoscere. Insomma, sono arrivata a 43 anni che devo ancora chiedere consiglio a mio marito.
1: Fai come me, salta il dolce e vai direttamente alla grappa.
2: Iginio.
0: Beh, diciamo il tartufo è monopalla, Iginio. Ci dica lei che
6: sarà la sensazione. Lei monopalla. Chi dà del monopalla?
0: No, dico, ci dirima la questione.
6: Non si permetta più, capito? La differenza tra profiterol e tartufo, prenda la crema catalana.
2: Risolta. Così risolve.
0: È sempre un ottimo.

0: La banda di R101. E Wilma! Musica e divertimento al 101%.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giova, ciao.
2: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito nei giorni scorsi. No.
1: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
3: L'estate addosso, sì, sì.
2: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
3: Wow. Pavesi.
1: Pavesi, sì, quello degli scottini.
2: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
0: Studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi. Un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
4: E ogni anno ci siamo.
0: Esatto,
4: ogni anno siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi. Ci sarebbe da piangere,
0: allora,
4: se prima uno non ridesse.
0: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese.
4: Certo. No?
0: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
2: Ma di chi soprattutto?
0: Di chi? Di Botticelli è andata una Botticella anche lei. L'Italia.
2: Che velocità di pensiero, Paolo, stamattina.
0: Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
2: Senti, secondo me qualcuno l'ha vista di nascosto.
0: Dagli contro.
4: Sì.
0: Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
3: Minecraft.
0: Videogiochi.
3: Sì.
2: Del videogioco.
0: Oh mamma mia.
3: Sì.
2: Meraviglioso. Però non ci scherziamo troppo perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
0: No, me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino, me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
2: Riproviamo allora.
5: Paolo, è facile.
4: Ciao.
5: La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. Latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
0: Adesso
5: così,
0: ho capito.
5: Magari te lo ricordi la prossima volta.
0: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
4: Alle 7:45 facciamo la prova.
0: Sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra, e invece
2: no,
0: è l'esatto opposto.
3: Guardando te la larghitudine.
0: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud, se non. Adesso chissà cosa ho detto.
4: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
5: Quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
2: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale. Non mi basta come
0: in orizzontale,
4: allora,
0: immaginarsi, non
4: siamo così.
0: Esatto, sì.
4: No. Longitudine.
0: Longitudine.
4: Ok.
0: Ok.
4: Tutti uguali i cerchi, gli ipotetici cerchi.
0: Sì.
4: Ok. Mentre a latitudine più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
0: Fai finta che sia l'anguria, la tagli.
4: Longitudine verticale, latitudine orizzontale.
5: Paolo, è facile.
4: Ma basta.
0: È facile.
6: Adesso me la butto lì.
2: Sputare i semini della terra, ecco.
6: Me la butto lì.
2: Sì.
6: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete?
3: Scusi, però posso andare in bagno?
2: Sentiamo anche le vostre voci.
7: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio,
3: ancora.
7: 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma
3: niente.
7: Io il fuori gioco proprio zero. Mio figlio si è provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa, non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
0: È un figlio che sono 22 anni che è in fuori gioco.
3: Se ti lanciano la borsa e il commesso è al di qua della vetrina.
4: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
8: Ciao banda.
2: Ciao.
8: Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto perché ha riso.
0: Ciao. Certo, che lui è un

0: quando? Ma perché mai?
1: Ma dove sta scritto? Che la gente
2: ride. Qualcuno lo dice, ma così scherzato, vabbè. È una battuta nella battuta.
1: Non devono far ridere, devono essere brutte.
2: Ci provano, infatti abbiamo un giudice di gara oggi. Chi è stato scelto?
3: Andrea Roncato.
2: Andrea Roncato.
3: Ma senti quanto bello.
2: Ah, il surclassato Lino Banfi.
3: Abito. È andato fuori? L'abbiamo calciato dalla caserma.
2: Vabbè, niente, allora rimani tu con noi, Andrea, perché ci sono gli sfidanti del challenge di oggi. Pronto?
3: Mi dispiace per Lino, però, guarda, è dal 92 che non lo vedo.
2: Mi dispiace per la mia amica che ieri aveva troppo caldo all'appuntamento, è uscita con la sua vecchia fiamma.
0: Aiuto.
2: Tocca a voi, cominciamo così.
4: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
4: La luna incontra due stelle e chiede: ma con chi passate le vacanze quest'anno? Sole? Nicola da Taranto, ciao.
2: Senti, il trattore dietro.
0: Dai, Cristiano, è un gioco di parole, neanche troppo stupido se vuoi, dai.
2: Troppo bella, dai, secondo me,
0: sì,
2: per il challenge.
0: Sì, è bella.
2: È stato brutalmente sbottolato.
0: Mi spiace, non hai capito il senso.
1: Devono fare schifo, devo.
2: Secondo sfidante, puntiamo tutto su di te.
5: Ho un'amica che ha preso passione per la danza e tutte le sere balla con il lampione sotto casa.
2: Davvero?
5: Balla la lampada.
0: Daniele
5: da Grumello del Monte.
6: Ma Grumello del Monte non era il paese del Papa?
1: No, quello è sotto il monte.
6: Ah, sotto il
1: Grumello
6: monte.
1: È dall'altra parte.
6: Anche lui ci è rimasto un po'
1: sì,
6: sotto.
1: Sì, però se va al monte e si butta giù, noi non abbiamo niente.
6: Non disdegniamo,
1: da... Esatto,
6: diciamo.
1: Okay. Avanti.
2: Signor Roncato sta prendendo punti, è tutto chiaro?
3: Prendo tutto quanto, sto aspettando anche che qualche donna mandi quel messaggio.
2: Eccola, no? Guardi, arriva subito per lei.
7: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso mio cliente.
2: Ciao.
7: Dice questa verità fondamentale.
2: Vai.
7: Cosa mangiano due cannibali per colazione? Tè e biscotti. E wiwa! Da Brescia è tutto.
2: Barcisio,
3: allora,
2: di Brescia.
6: Cerchiamo di fare chiarezza.
1: Il Barcisio mi piace, però sembra il nome di una persona. Come si chiama? Barcisio.
6: Barcisio.
3: Sto un po' elettrizzando con questa cosa qua.
2: C'è anche dei clienti simpaticissimi che raccontano queste cose alla barista.
3: La voce già qui che mi ha fatto impazzire.
1: Sì.
3: Se poi mi girate anche il numero di telefono. Posso io dire le quattro alla nostra amica?
6: No. Sì, ma a coloro che sono rimasti con un palmo di naso dopo la battuta, cerchiamo di spiegarlo un attimo.
2: Te e biscotti.
6: Te e biscotti.
1: Certo.
2: Cannibale.
1: Te e tu.
6: Cannibale.
1: Te e tu te.
8: Bella, sì sì.
6: Bene, bene.
8: Bella.
6: Io mi accomodo per l'ultima, mi metto a sedere un attimo.
1: Sì,
2: vai!
6: Va bene?
1: Va bene, non farti formicolare le gambe dopo.
9: Ciao, banda. Anch'io ieri sera ho avuto una serata piuttosto bollente, sono uscito con una mia ex, era una minestra riscaldata. Questa fa schifo, devo vincere. Ciao.
6: Forse per me.
2: Sta cercando di comprarci.
6: Io sono pronto con la corona di allora,
1: sì.
6: Proprio. Ecco, la corona di alloro. Da metterli intorno al collo. Ma la giuria siete voi.
3: Ma dove è finito Ruoppolo?
2: Chi?
8: Mi hanno escluso, maledetti disgraziati.
2: Un solo giudice, perché poi sennò vi litigate, state lì mezz'ora a capire chi ha vinto. Abbiamo un ultimissimo piccolo sfidante, prego.
10: Ciao, il mio nome è Francesco, vengo da Treviso e la mia battuta per il Tortorella è:
2: ciao.
10: Una foca dice un'altra foca: se vuoi prendere dei buoni voti a scuola devi focalizzarti.
1: Focalizzarti. Beh, a Treviso, poteva fare lo spettacolo al posto tuo.
2: Ieri sera che è saltato per la pioggia.
6: Devo salutare coloro che, pur sfidando la pioggia, sono venuti alla loggia dei Cavalieri in quel di Treviso per vedere lo spettacolo. Ma la pioggia, soprattutto il vento, rischiava insomma di fare dei danni all'impianto e anche di far volare tipo vela allo schermo che
1: aiuto.
6: Di solito
1: certo,
6: ci portiamo sempre dietro. In particolare saluto Loris e Mara Danziolla che avevano fatto il viaggio e hanno trovato parcheggio, insomma, ecco.
1: Vabbè,
6: quindi
1: Loris, grazie.
2: I due spettatori
6: Loris
2: che
6: Batacchi.
3: Sì, sì, sì.
2: Tu Andrea, cos'è che fai un bello spettacolo?
3: Te lo faccio a te lo spettacolo.
6: Dai, sta a fare il patacca 80 anni.
1: Devi solo dire chi ha vinto.
3: Mi sono cancellati pure i tatuaggi a un certo punto. Ma sai quelle persone che no. Si sono fatti i tatuaggi da giovani adesso hanno 80 anni. Certo. I tatuaggi non si possono
8: dica The Winner Is, la facciamo vivere.
2: Anni anche il bimbo che ha partecipato. Sì.
3: Provo a raccontare un aneddoto del 92. No.
2: Allora Lino Banfi, dillo tu.
8: The Winner Is, veloci.
7: Ciao, per il Torturella Challenge, qua dal Barciso mio cliente dice questa verità fondamentale. Cosa mangiano due cannibali per colazione?
2: Tè
7: e biscotti.
2: Proprio
7: e wiwa.
1: E wiwa.
7: Da Brescia è tutto.
2: Ciao.
6: Sì, poi detta così non fa ridere perché il tè si pronuncia tè.
1: Tè, ho capito, però... Si vede che al Barcisio bevono già di primo mattino.
2: Casera ancora più brutta.
6: Esatto, esatto.
2: Ha vinto,
6: esatto.
2: Nonostante l'altro amico abbia provato a comprarci così a umma umma. Ah, che bella, beh, sì. Viene subito
6: partito il momento Palera.
3: Avete visto che ho vinto una donna?
2: È vero, bravo.
3: E io sto dentro adesso.
2: Che ci
8: stanno
2: dai,
8: ballando
2: ci
8: davvero.
2: Noi ci ridiamo dentro domani mattina, tra le 8 e le 8 e un quarto, per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: È dai tempi della pandemia che c'è un regolamento che permette durante i consigli comunali di collegarsi da remoto da parte dei consiglieri, anche perché il numero legale va raggiunto e altrimenti salta tutto. Siamo ad Acquaviva delle Fonti, città metropolitana Bari, e dove il numero legale era fissato a 9 per questo consiglio comunale. Si doveva deliberare la rottamazione delle cartelle esattoriali, il piano
1: due
0: casa.
1: Robette, insomma.
0: Erano in 8, mancava il 9, e allora lo chiamano, non c'è Dantini Pietro, consigliere di maggioranza di questo comune. Dantini Pietro non c'è, ma a un certo punto si collega da remoto, ok?
2: Sì. Sì.
0: E lui ha espresso due voti favorevoli, quindi ha permesso che la cosa si svolgesse, ma dietro c'erano dei rumori strani, c'erano urla divertite. Poi alla fine il sospetto è venuto a tutti quando ha voluto fare cittadino onorario Prezzemolino.
2: No, mitico.
0: Che è il testimonial di Gardaland, perché era Gardaland.
1: Si è collegato dalle giostre di Gardaland e da lì ha votato. Quindi, e abbiamo l'audio.
0: Quindi quando hanno detto giù il gettone, era quello che ha ricevuto per...
2: La seduta
0: oppure?
3: Salta la fila, se lui è saltato la seduta.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo proprio Pietro Dantini nel momento in cui stava votando ieri sul Blu Tornado. Così.
4: Mi sentite?
0: Sì, ma è ancora lì.
4: Stiamo lavorando con responsabilità per dare risposte concrete ai cittadini.
1: Giro della morte.
2: È a testa in giù.
4: Amministrazione.
0: Ma cos'è?
4: Le critiche sono legittime, ragazzi!
0: Ma lei sembra...
1: Tiri sulle mani almeno, no?
4: Il nostro obiettivo è garantire stabilità.
2: C'è il secondo
4: e sviluppo
2: giro.
4: Sviluppa il territorio!
0: Arriva la cascata! Ma può uno collegarsi dalle montagne russe e decidere la rottamazione delle cartelle?
3: La buona volontà dove la mettete. Insomma.
1: Adesso bellezza. Facciamo un bel giro della morte da Gardaland, arriviamo ai mondiali con gli aneddoti mondiali di Cristianuzzo.
3: Dunque, allora, si va profilando la griglia anche degli ottavi. A questo punto spicca Inghilterra-Messico, Messico uno dei tre padroni di casa che ancora non ha subito nessun gol. Quattro partite, questo non era affatto scontato, mentre nell'Inghilterra si fa largo il portiere Pickford che va per battere un record storico, cioè il record di Peter Shilton, che è il portiere inglese che subì il gol fatto da Maradona con la mano. E quindi gli manca solo una partita per raggiungere, insomma, questo record qua. Un paio di pillole a me fanno sempre ridere, un po' indagare anche nei mondiali del passato e andare a vedere le defezioni, i motivi portati per la rinuncia.
1: Le giustificazioni?
3: Le famose giustificazioni.
0: Un po' come la nostra, ecco.
3: Sì, ma un pochino più artigianale, diciamo. Nel 1950, mondiale in Brasile, il Giappone viene escluso perché non aveva pagato la quota associativa annuale della FIFA.
2: Bello.
3: L'Italia, siamo pur sempre nel dopoguerra, quindi ristrettezze economiche, rinunciò invece perché si considerò che il viaggio in Brasile fosse troppo esoso, pagare la squadra, insomma.
0: Siamo stati anche noi dei rigorosi, dei parsimoniosi, degli

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Un drone russo contro un condominio a Sumi, in Ucraina. 4 morti, tra loro una bambina di quasi 2 anni. Sale intanto a 30 il bilancio delle vittime del massiccio attacco di ieri su Kiev. Oltre 90 i feriti. La bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è esposta nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran, in vista dei funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato. Riappare in pubblico il capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi. Attese milioni di persone, rappresentanti di circa 100 paesi. Sono quasi 2600 le vittime dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato sotto le macerie alla Guaira. Il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso che lavorano senza sosta. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca. Quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ciao Amanda, sono Carlo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Latitudine di Laura Pausini. Grazie.
1: Bella. Bella.
2: La latitudine tra noi.
3: La longitudine con te.
4: Paolo, è facile.
1: Basta, signorina, facile. Basta.
3: Perché stiamo giustamente ammettendo le cose in cui siamo ignoranti, visto che sono usciti un po' di strafalcioni,
2: esatto,
3: scritti dagli studenti maturandi del 2026.
2: Però anche se non abbiamo affrontato la maturità, ci sono delle cose che nel tempo fanno fatica, addirittura proprio non riescono ad entrarci in testa. Sono i nostri tarli. E allora quali sono, abbiamo chiesto a voi? Qualcuno ha risposto?
5: Ma una bandissima.
3: Ciao.
5: Io una cosa che non riesco a capire, me l'hanno spiegato un miliardo di volte, la rosa dei venti. Ma non ci capisco le direzioni. Bah. Va bene, ciao ragazzi, a meglio da Minturno.
3: Io ho un metodo con la testa per ricordarmi nord, sud, se c'è prima ovest o est.
2: ma quello a dici
6: quale sarebbe? Sì. No, io sarei curioso a questo punto di saperlo.
3: Prima dici sì e poi dici no, ma devi con partire dalla parte del, devi andare a ovest.
2: Devi partire dalla latitudine.
3: Cioè ce lo devi avere in testa in realtà.
2: Sì, la rosa dei venti.
3: Un po' come vederlo davanti a te.
6: Rosa dei venti. Quel diagramma a otto punte, diciamo, esatto, così, che indica più o meno le dire, i punti cardinali.
1: Scusate, volete sentire nord, sud, ovest, est?
6: No, no,
1: nord, sud, ovest, est, da dove parti non me ne frega niente.
7: Hai ragione, mio fratello.
2: Ma poi non c'è anche la rappresentazione grafica dei venti veri e propri, no? Grecale, scirocco.
3: Sì. Beh, lì serve per capire che magari il grecale arriva da nord-est, la direzione che ha.
1: Grecale è quella che canta quando torni al mio paese.
2: Certo, certo. Poi c'è anche
1: Serena,
6: il fern.
1: Sì,
2: anche quello, sì, c'è il fern, giusto?
6: Quello dipende se c'è la 2.20.
2: Figuriamoci. Ma avanti. Sentiamo.
8: Buongiorno banda,
3: ciao.
8: Andrea da Fossato di Vico. Non ho mai capito la differenza tra un pisano e un livornese.
1: Ce l'abbiamo in casa.
6: Possiamo,
1: no?
6: Bannare questo. No, che poi in realtà.
3: Beh, oltre al luogo di nascita ci sono delle altre caratteristiche che so che vi dite a vicenda, no?
6: Ma sì, voglio fare l'eretico. Poi in realtà, al di là poi di qualche schermaglia, di qualche cosa. Tutta questa differenza, Leonardo.
2: Non c'è.
6: Come è giusto che sia tra due città che sono a 18 km l'una dall'altra.
1: Siete ironici o seri?
3: Dipende sempre da chi ti trovi sull'uscio, capito, no?
6: Esatto.
7: Ah,

0: Stiamo facendo dell'ironia sugli strafalcioni che emergono dall'ultima maturità che ha conseguito anche Ezio Ghinazzi. Pupo! Pupo,
1: sì,
0: Pupo c'è riuscito, l'ha fatto.
2: Ha fatto l'orale ieri?
0: Esatto, e poi si è esibito al pianoforte per la professoressa.
3: Per allucinarmi, sì.
2: Ma dai, veramente.
0: Vabbè, cosa ti mette l'ora di musica?
3: Devo fare. Mi sono così, ho cercato di recuperare facendo una canzone perché stavo andando tutto male e io sono piccino e quindi
2: è andata così, quindi magari sei stato tu a scrivere che Giovanni Pascoli ha scritto X agosto, ma X, X con ICS agosto.
3: No. Scusa, io sto in piazza XX settembre, va bene?
0: Certo. Sì, sì. Oppure che Alessandro Magno e Carlo Magno erano fratelli.
3: Avevano fame tutte e due.
4: Quando si dice tutto magna magna, si pensa.
1: Ma scusa, che gelato mangiavano?
3: Il gruppo non si chiama l'Intingimani.
0: Intingimani, che sei? Dai.
3: Lo so, io ho sempre chiamato così. Ci ho fatto anche una serata.
4: Del resto, non è che uno è tenuto a sapere l'albero ginecologico della famiglia Magno.
1: Bravo.
3: Allora,
1: bravo,
3: voi sapete la differenza tra asteroide e meteorite? Facciamo questo, vediamo un po'. Sapete?
0: Asteroide e meteorite? No, dai, racconta.
3: Non lo so neanche io.
0: E allora?
2: Non era un argomento della maturità, però sicuramente i promessi sposi di Alberto Manzoni, no?
0: Certo.
3: Sì. Beh, nessuno di noi, nemmeno un asteroide. Comunque, scusate, la differenza. La differenza tra sinistra e destra?
0: Vabbè.
3: Politica? La trovate?
1: Questa è satira politica.
3: Vabbè,
0: ma parliamo della guerra in America tra nordisti e nudisti.
2: Che quello è scritto.
1: A colpi di non diciamo di cosa.
4: Poi, a proposito di Manzoni, non abbiamo citato Piero, quello famoso del.
0: Quello della in scatola.
3: Della scatola quella scatolina lì l'ho aperta una volta per sbaglio, pensavo fosse tonno.
2: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
4: Perfetto. Perfetto. Leggevo.
2: Per Manzoni.
4: No, beh, piccola.
2: Mengoni.
4: Facciamo anche un po' di divulgazione. Sì. La famosa merda d'artista Piero Manzoni. Sì. Io pensavo fosse un esemplare unico.
0: No?
4: Ce ne sono 90 esemplari. Peppino, Peppino, tu ne sai qualcosa? Hai contribuito ad allargare la collezione di.
1: Quella di.
2: Non può stare male un giorno stare assente qui che viene massacrato.
0: Questi scivoloni possono capitare in virtù del.
4: Piangerà il virus intestinale.
0: In virtù della superficialità, della leggerezza. Poi ci sono quelle cose che non ti entrano mai in testa. C'è un'amica che ammette candidamente e ha ragione perché dice: ragazzi, io a me non entrano in testa le regole del baseball.
4: Laddove uno avesse mai iniziato a volerle capire, diciamo, ecco.
3: Come le donne che non conoscono il fuorigioco, che ormai
2: abbiamo trovata una prima.
0: Poi c'è l'unica. C'è un amico che dice: ragazzi, latitudine e longitudine è semplicissimo, passano tutte e due da Udine.
5: Paolo, è facile. La longitudine.
2: Servirebbe, però, forse a casa di Riccardo Russo, Iginio Massari, per un dubbio che ha la nostra amica. È pronto?
6: Buongiorno ragazzi, io a 43 anni non ho ancora capito come si chiama il dolce mio preferito, perché non distingo il profiterol dal tartufo bianco. Ogni volta faccio finta di avere capito quando le cameriere mi elencano i dolci, poi guardo mio marito e gli dico: c'è quello che mi piace? Perché a me piacciono quelle palline che ti servono con la panna, che se schiacci esce tutto quella crema, che può essere o bianco o nero. Però io non li ho mai distinti, non li so proprio riconoscere. Sono arrivata a 43 anni che devo ancora chiedere consiglio a mio marito.
0: Fai come me, salta il dolce e vai direttamente alla grappa.
2: Iginio.
4: Diciamo il tartufo è monopalla, Iginio. Ci dica lei che ha la sensazione.
7: Lei monopalla. Chi dà del monopalla?
4: Scusa. No, dico, ci dirima la questione.
7: Capito? La differenza tra

0: siamo stati sui banchi di scuola, abbiamo recuperato tutti i temi degli studenti del 2026 e sono venute fuori delle castronerie pazzesche. Ma anche voi avete delle cose che ignorate e che alla fine lo ammettete anche. Così, candidamente al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao banda, io non capisco un bel niente di fisica. Ah. Mamma mia, davvero zero. Velocità, metri al secondo, vettori, unità di misura, resistenza, magnetismo, zero. Non ci capisco niente e va bene così.
2: Ma fatti dare delle ripetizioni da Peppino.
3: Eccoli qua i nostri lovini, come state?
4: Abbiamo il prof noi di fisica.
5: Il famoso prof di fisica italiano Schettini Vincenzo, buongiorno.
0: Dai, ha reso la fisica fruibile anche sul web.
3: Brava.
0: Messo un like, tranquillo.
3: Bello, è bello sentirvi, ma prima di continuare a parlare appunto di voi, vi ricordo che se mettete 5.000 like entro 3 minuti e 47 secondi vi sblocco lo stretto di Hormuz. E vi dico che cosa ne pensava Tesla di Elon Musk. Niente, perché Elon Musk non è ancora nato.
0: Giusto.
3: Allora, seguitemi, mettete like alla pagina e bloccatemi, mi raccomando, la pagina di Barbero e Alberto Angela. Questo è importante.
2: Quindi non solo il like a te, mettere il ban anche agli altri.
3: Certo. E ai 5.000 like vi spiego come si calcola la circonferenza di Adinolfi. Allora, se mettete i commenti, condividete i video che vi manderemo là, lo spelapidocchi della fisica che ci piace, che tante di voi adesso si buttano nei campi, che si divertono con la
2: Cioè lei come, allora, come gadget ha uno spelapidocchi?
0: Sì, abbiamo la cassa Bluetooth di R101.
2: Che idea!
3: E vi ricordo che c'è anche la lotteria che ci piace.
4: Ah. Qual è?
3: Con solo i 100 euro potrai vincere fantastici premi come il goniometro della fisica che ci piace.
4: Ma che bello.
0: Devo averlo.
3: Pippurrà. Uno, due, tre, vai. E la piantina grassa della fisica che ci piace.
2: La pianta grassa.
3: Per regalare anche la sua vostra madre, la vostra nonna, non lo so. Vabbè. Oggi parliamo di parole che non conosciamo. La differenza tra, per esempio, matador e torero. La conoscete?
2: Beh, non sono la stessa cosa.
3: No, il torero in generale, il matador in generale. Il matador è proprio quello che... cose che non vorremmo mai sentire. L'esorcista non è la persona demoniata.
2: No.
3: Quello che deve cacciare il demone. Intanto esatto. Quando dico sembri l'esorcista. L'esorcista è l'altro, il prete.
4: Ma in tutto questo la fisica?
0: Non c'entra niente.
3: Se ne frega della fisica, ragazzi.
4: Ma come, chi se ne frega?
0: Ma no, la deve insegnare, anche perché gli studenti hanno scritto che Samantha Cristoforetti...
3: Sì,
2: ha scoperto
0: stata
2: l'America.
0: La prima donna capitano dell'ISIS.
2: No.
0: Ma quindi segniamo qualcosa, ragazzi.
2: C'era una I in più.
0: Esatto.
2: ISS e ISIS.
3: È vero, ragazzi, ma poi perché la differenza tra cunetta e dosso la sbagliano tutti.
0: Ma è la stessa cosa, no?
3: È una cosa complicata.
2: Ma se ne è parlato prima, stalagmiti, stalattiti. Chi va su, chi va giù, qual è?
3: Quelle che nascono sotto le ascelle e quelle che crescono.
2: No.
3: Allora, patti bravo.
2: E amicizia lunga.
4: Sì,
0: quella lì. Scemi.
3: Quella là, la conoscete?
0: Sì.
3: La conoscete la differenza tra api e vespe?
0: Beh. Cosa c'entra patti bravo?
3: Patti bravo perché dicono tutti patti bravo.
0: Ah,
2: ok.
3: Poi si emigra da un paese e si immigra in un paese.
2: Bene.
3: Ma sapevate questa cosa qua?
2: Grazie.
3: È difficile. Noi molti sbagliano questa cosa.
2: Ma cosa c'entra con la fisica tutta sta roba?
3: Perché educazione fisica e fisica. Ah, mamma che brava! Ho preso 10 a fisica, la mamma che brava, hai fatto la spaccata. Che cosa hai fatto? Hai vinto a pallavolo? Ecco, queste cose, le parole che non conoscete, ditele, segnatevele.
0: Segnatele,
3: ma soprattutto segnate anche l'IBAN mio e date al vostro padre. E IT45.
4: No, la smetta.
5: Io l'ho conosciuta, è una persona rispettabile.
3: Ah, certo.
4: Comunque siamo più confusi di prima,
0: esatto.
4: Questo lo possiamo dirlo.
3: L'importante è dirlo e ammetterlo.
0: Potete continuare ad ammetterlo al 331 80 90 101. Partite con "io non ci capisco niente di" e finite la frase.

0: È dai tempi della pandemia che c'è un regolamento che permette durante i consigli comunali di collegarsi da remoto da parte dei consiglieri, mm-hmm. anche perché il numero legale va raggiunto e altrimenti salta tutto. Siamo ad Acquaviva delle Fonti, città metropolitana Bari, e dove il numero legale era fissato a 9 per questo consiglio comunale. Si doveva deliberare la rottamazione delle cartelle esattoriali, il
1: sì,
0: piano casa. Erano in 8, mancava il 9, e allora lo chiamano, non c'è Dantini Pietro, consigliere di maggioranza di questo comune. Dantini Pietro non c'è, ma a un certo punto si collega da remoto, ok?
2: Sì. Sì.
0: E lui ha espresso 2 voti favorevoli, quindi ha permesso che la cosa si svolgesse, ma dietro c'erano dei rumori strani, c'erano urla divertite. Poi alla fine il sospetto è venuto a tutti quando ha voluto fare cittadino onorario Prezzemolino.
2: Mitico!
0: Che è il testimonial di Gardaland, perché era Gardaland!
1: Si è collegato dalle giostre di Gardaland e da lì ha votato. Quindi, e abbiamo l'audio.
0: Quindi quando hanno detto giù il gettone, era quello che ha ricevuto per.
2: La seduta
0: oppure?
3: Salta la fila, se lui ha saltato la seduta.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo proprio Pietro Dantini nel momento in cui stava votando ieri sul Blu Tornado. Così.
4: Mi sentite?
0: Sì, ma è ancora lì.
4: Stiamo lavorando con responsabilità per dare risposte concrete ai cittadini.
1: Giro della morte.
2: E testa in giù.
4: Amministrazione.
0: Ma cos'è?
4: Le critiche sono legittime, ragazzi!
0: Ma lei sembra.
1: Sulle mani almeno, no?
4: Il nostro obiettivo è garantire stabilità.
2: C'è il secondo
4: e sviluppo
2: giro.
4: Sviluppo al territorio!
0: Arriva la cascata! Ma può uno collegarsi dalle montagne russe e decidere la rottamazione delle cartelle?
3: La buona volontà dove la mettere.
1: Adesso facciamo un bel giro della morte da Gardaland, arriviamo ai mondiali con gli aneddoti mondiali di Cristianuzzo.
3: Dunque, allora, si va profilando la griglia anche degli ottavi. A questo punto spicca Inghilterra-Messico, Messico uno dei 3 padroni di casa che ancora non ha subito nessun gol. Uh-huh. In 4 partite questo non era affatto scontato, mentre nell'Inghilterra si fa largo il portiere Pickford che va per battere un record storico, cioè il record di Peter Shilton, che è il portiere inglese che subì il gol fatto da Maradona con la mano. Mm-hmm. E quindi gli manca solo una partita per raggiungere insomma questo record qua. Un paio di pillole a me fanno sempre ridere, un po' indagare anche nei mondiali del passato e andare a vedere le defezioni, i motivi portati per la rinuncia,
1: le giustificazioni,
3: le famose giustificazioni,
0: un po' come la nostra, ecco.
3: Sì, ma un pochino più artigianali, diciamo. Nel 1950 mondiale in Brasile, il Giappone viene escluso perché non aveva pagato la quota associativa annuale della FIFA.
2: Bello.
3: L'Italia, siamo pur sempre nel dopoguerra, quindi ristrettezze economiche, rinunciò invece perché si considerò che il viaggio in Brasile fosse troppo esoso. Andare la squadra, insomma.
0: Siamo stati anche noi dei rigorosi, dei parsimoniosi.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giova, ciao.
2: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito nei giorni scorsi.
3: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
4: L'estate addosso, sì.
2: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
4: Wow. Pavesi.
3: Pavesi, sì, quello degli scottini.
2: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
3: Sì, studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi. Un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
5: E ogni anno ci siamo.
3: Esatto, ogni anno
5: siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi.
3: Esatto.
5: Ci sarebbe da piangere,
3: allora,
5: se prima uno non ridesse.
3: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese.
5: Certo.
3: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
2: Ma di chi soprattutto?
3: Di chi? Di Botticelli, è andata una Botticella anche lei. L'Italia.
2: Che velocità di pensiero, Paolo, stamattina.
3: Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
2: Senti, secondo me qualcuno l'ha vista di nascosto.
4: Dagli contro.
3: Sì. Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
4: Minecraft.
3: Videogiochi.
4: Sì.
2: Del videogioco.
3: Oh mamma mia.
4: Sì.
2: Meraviglioso. Però non ci scherziamo troppo perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
3: No, me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino, me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
2: Riproviamo allora.
6: Paolo, è facile. Ciao. La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelle in verticale, Greenwich eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
3: Adesso
6: così,
3: ho capito.
6: Magari te lo ricordi la prossima volta. Sì.
3: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
5: Alle 7:45 facciamo la prova.
3: Sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra, e invece
2: esatto.
3: No, è l'esatto opposto.
4: Guardando te la larghitudine.
3: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud, se non. Adesso chissà cosa ho detto.
5: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
6: Quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
2: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale. Non mi basta come
3: in orizzontale, allora, immaginarsi non
5: siamo
3: è
5: così.
3: Esatto, sì.
5: Longitudine.
3: Ok.
5: Tutti uguali i cerchi, gli ipotetici cerchi.
3: Sì.
5: Ok? Mentre a latitudine sono sempre più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
3: Fai finta che sia l'anguria, la tagli.
5: Longitudine verticale e latitudine orizzontale.
6: Paolo, è facile.
5: Ma basta.
3: È facile.
0: Adesso la butto lì.
2: Sputare i semini della terra, ecco.
0: Me la butto lì.
2: Sì.
0: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete?
4: Scusi, però posso andare in bagno?
2: Sentiamo anche le vostre voci.
7: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio,
4: ancora.
7: 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma
4: niente.
7: Io fuori gioco proprio zero. Mio figlio ci ha provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa, non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
3: Bello. È un figlio che sono 22 anni che è fuori gioco.
4: Se ti lanciano la borsa, il commesso è al di qua della vetrina.
5: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
8: Ciao banda.
2: Ciao.
8: Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto che perché ha riso.
3: Ciao. Certo, perché lui è

0: quando? Ma perché mai?
1: Ma dove sta scritto? Che la gente
2: qualcuno lo dice, ma così scherzato, vabbè. È una battuta nella battuta.
1: Non devono far ridere, devono essere brutte.
2: Ci provano, infatti abbiamo un giudice di gara oggi. Chi è stato scelto?
3: Andrea Roncato.
2: Andrea Roncato.
3: Non so se quanto bello.
2: Hai surclassato Lino Banfi.
3: È andato fuori. L'abbiamo calciato dalla caserma.
2: Vabbè, niente, allora rimani tu con noi, Andrea, perché ci sono gli sfidanti del challenge di oggi. Pronto?
3: Mi dispiace per Lino, però, guarda, è dal 92 che non lo vedo.
2: Mi dispiace per la mia amica che ieri aveva troppo caldo all'appuntamento, è uscita con la sua vecchia fiamma.
0: Aiuto.
2: Tocca a voi, cominciamo così.
4: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
4: La luna incontra due stelle e chiede: ma con chi passate le vacanze quest'anno? Sole? Nicola da Taranto, ciao.
2: Senti, il trattore dietro.
1: Dai, Cristiano, è un gioco di parole, neanche troppo stupido se vuoi, dai.
2: Troppo bella, dai, secondo me,
1: sì,
2: per il challenge.
1: Sì, è bella.
2: È stato brutalmente sbottolato.
1: Mi spiace, non hai capito il senso. Devono fare schifo, devo.
2: Secondo sfidante, puntiamo tutto su di te.
4: Ho un'amica che ha preso passione per la danza e tutte le sere balla con il lampione sotto casa.
2: Davvero?
4: Balla la lampada.
1: Daniele
4: da Grumello del Monte.
5: Ma Grumello del Monte non era il paese del Papa?
1: No, quello è sotto il monte.
5: Ah, sotto il
1: monte. Grumello è dall'altra parte.
5: Anche lui ci è rimasto un po' sotto.
1: Sì, però se va al monte e si butta giù, noi non abbiamo niente.
5: Non disdegniamo.
1: Da... Esatto,
5: diciamo.
1: Okay. Avanti.
2: Signor Roncato sta prendendo punti, è tutto chiaro?
3: Sto prendendo tutto quanto, sto aspettando anche che qualche donna mandi qualche messaggio.
2: Eccola, guardi, arriva subito per lei.
6: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso mio cliente.
2: Ciao.
6: Dice questa verità fondamentale.
2: Vai.
6: Cosa mangiano due cannibali per colazione? Tè e biscotti. E wiwa! Da Brescia è tutto.
2: Ecco. Barcisio di Brescia.
5: Cerchiamo di fare chiarezza.
1: Il Barcisio mi piace, però sembra il nome di una persona. Come ti chiami? Barcisio.
5: Barcisio.
3: Sto un po' elettrizzando con questa cosa qua.
2: C'è anche dei clienti simpaticissimi che raccontano queste cose alla barista.
3: La voce già qui che mi ha fatto impazzire.
1: Cioè,
3: poi mi girato anche il numero di telefono. Posso io dire le quattro alla nostra amica?
5: No. Sì, ma a coloro che sono rimasti con un palmo di naso dopo la battuta, cerchiamo di spiegarlo un attimo.
2: Te e biscotti.
5: Te e biscotti.
1: Certo.
2: Cannibale.
1: Sei tu.
5: Cannibale.
1: Sei tu te.
7: Bella, sì, sì.
5: Bene, bene. Bella. Io mi accomodo per l'ultima, mi metto a sedere un attimo.
1: Sì, anche
2: vai!
1: Va bene? Va bene, non farti formicolare le gambe dopo.
8: Ciao, banda. Anch'io ieri sera ho avuto una serata piuttosto bollente, sono uscito con una mia ex, era una minestra riscaldata. Questa fa schifo, devo vincere. Ciao.
1: Fa proprio schifo.
5: Forse per me.
2: Sto cercando di comprarci.
5: Io sono pronto con la corona di allora,
1: sì.
5: Proprio. Ecco, la corona di alloro. Da metterli intorno al collo. Ma la giuria siete voi.
3: Ma dove è finito Ruoppolo?
2: Chi?
7: Mi hanno escluso, maledetti disgraziati.
2: Un solo giudice, perché poi sennò vi litigate, state lì mezz'ora a capire chi ha vinto. Abbiamo un ultimissimo piccolo sfidante, prego.
9: Ciao, il mio nome è Francesco, vengo da Treviso e la mia battuta per il Tortorella è:
2: ciao.
9: Una foca dice un'altra foca: se vuoi prendere dei buoni voti a scuola devi focalizzarti.
1: Focalizzarti. Beh, a Treviso poteva fare lo spettacolo al posto tuo.
2: Ieri sera che è saltato per la pioggia.
5: Devo salutare coloro che, pur sfidando la pioggia, sono venuti alla loggia dei Cavalieri in quel di Treviso per vedere lo spettacolo. Ma la pioggia, soprattutto il vento, rischiava insomma di fare dei danni all'impianto e anche di far volare tipo vela allo schermo che
1: aiuto.
5: Di solito
1: certo,
5: ci portiamo sempre dietro. In particolare saluto Loris e Mara di Redanziolla che avevano fatto il viaggio e hanno trovato parcheggio, insomma, ecco.
1: Vabbè,
5: quindi
1: Loris Batacchi.
2: I due spettatori
5: Loris Batacchi.
3: Che sì.
2: Tu Andrea, quando è che fai un bello spettacolo?
3: Te lo faccio a te lo spettacolo.
5: Dai, sta a fare il patacca 80 anni.
1: Devi solo dire chi ha vinto.
3: Mi sono cancellati pure il tatuaggio a questo punto. Ma sai quelle persone che No. Si sono fatti tatuaggi da giovani, adesso hanno 80 anni. Certo. I tatuaggi non si possono.
7: Dica The Winner Is, la facciamo
2: vivere. Anche il bimbo che ha partecipato. Sì. Se
3: provo a raccontare un aneddoto del 92. No.
2: Allora, Lino Banfi, dillo tu.
7: The Winner Is, veloci.
6: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso mio cliente dice questa verità fondamentale. Cosa mangiano due cannibali per colazione?
2: Tè
6: e biscotti.
2: Proprio
6: e wiwa.
1: E wiwa.
6: Da Brescia è tutto.
5: Sì, che poi detta così non fa ridere perché il tè si pronuncia tè.
1: E tè, ho capito, però... Si vede che al Barcisio bevono già di primo mattino.
2: Stasera ancora più brutte.
5: Esatto.
2: Ha vinto nonostante l'altro amico abbia provato a comprarci così a umma. Cosa c'è? Bella, sì. Viene buonissimo. Subito maglia di
5: partito il momento Palera.
3: Avete visto che ho vinto una donna?
2: È vero, bravo.
3: E io sto dentro adesso.
7: Che ci stanno dai, ballando che ci davvero.
2: Noi ci ridiamo dentro domani mattina, tra le 8 e le 8 e un quarto, per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Dimmelo te, biscotti, ridimmelo te, biscotti, come piace a me.
2: Guardate questi, canale 6-7 per godervi dei gran momenti di R101.

0: 1.
1: Ciao banda, sono Carlo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Latitudine di Laura Pausini. Grazie.
2: Bella. Bella
3: la latitudine tra noi,
4: la longitudine con te.
5: Paolo, è facile.
2: Basta, signorina, facile. Basta.
4: Perché stiamo giustamente ammettendo le cose in cui siamo ignoranti, visto che sono usciti un po' di strafalcioni,
3: esatto,
4: scritti dagli studenti maturandi del 2026.
3: Però anche se non abbiamo affrontato la maturità, ci sono delle cose che nel tempo fanno fatica, addirittura proprio non riescono ad entrarci in testa. Sono i nostri tarli. E allora quali sono, abbiamo chiesto a voi? Qualcuno ha risposto?
4: Vai.
6: Sono bandissima.
4: Ciao.
6: Io una cosa che non riesco a capire, me l'hanno spiegato un miliardo di volte, la rosa dei venti. Ma non ci capisco le direzioni. Bah. Va bene, ciao ragazzi, a meglio da minturno.
4: Io ho un metodo con la testa per ricordarmi nord, sud, se c'è prima ovest o est.
3: ma quello la dici.
7: E quale sarebbe? Sì. No, io sarei curioso a questo punto di saperlo.
4: Prima dici sì e poi dici no, ma devi con partire dalla parte del, devi andare a ovest.
3: Devi partire dalla latitudine.
4: Cioè ce lo devi avere in testa in realtà.
3: Sì, la rosa dei venti.
4: Un po' come vederlo davanti a te.
7: Rosa dei venti. Quel diagramma a 8 punte, diciamo, esatto, così, che indica più o meno le dire, i punti cardinali.
2: Scusate, volete sentire nord, sud, ovest, est?
7: No, no,
8: nord, sud, ovest, est, da dove parti non me ne frega niente.
9: Hai ragione, mio fratello.
3: Ma poi non c'è anche la rappresentazione grafica dei venti veri e propri, no? Grecale, scirocco.
4: Sì. Beh, lì serve per capire che magari il grecale arriva da nord-est, la direzione che ha.
2: Grecale è quella che canta quando torni al mio paese.
3: Certo, certo. Poi c'è anche
2: Serena,
3: il fern.
2: Sì,
3: anche quello,
2: sì,
3: c'è il fern, giusto?
7: Quello dipende se c'è la 2.20.
3: Figuriamoci. Ma sentiamo.
10: Buongiorno banda.
4: Ciao.
10: Andrea da Fossato di Vico. Non ho mai capito la differenza tra un pisano e un livornese.
2: Ce l'abbiamo in casa.
7: Possiamo,
2: no?
7: Bannare questo. No, che poi in realtà.
4: Beh, oltre al luogo di nascita ci sono delle altre caratteristiche che so che vi dite a vicenda, no?
7: Ma sì, voglio fare l'eretico. Poi in realtà, al di là poi di qualche schermaglia, di qualche cosa. Tutta questa differenza, Leonardo.
3: Non c'è.
2: Non c'è.
7: Non c'è, non c'è. Come giusto che sia tra due città che sono a 18 km l'una dall'altra.
2: Siete ironici o seri?
4: Dipende sempre da chi ti trovi sull'uscio, capito, no?
7: Esatto.
2: Ah, brava.

0: Sole 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Guerra in Ucraina al 1591esimo giorno. Raid aereo russo a Sumi, colpito un condominio, 4 morti tra cui una bimba di un anno. Missili e 500 droni su Kiev, 27 vittime. Parla Callas, alta rappresentante UE. Le parole non fermano Mosca, servono nuove sanzioni. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. La salma di Ali Khamenei è nella grande moschea di Teheran. Esequie solenni. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. A Milano un 28enne muore annegato nella piscina Romano in zona Piola. Era entrato con amici nella notte scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo di origini peruviane si è tuffato e non è più riemerso. Tenta di uccidere la compagna, fermato un uomo di 30 anni a Catania. La donna, salvata da una videochiamata, è ricoverata ma fuori pericolo. Le amiche con cui era in diretta social hanno dato l'allarme. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato l'ex moglie in aprile. Ai mondiali di calcio, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Nella notte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Tennis a Wimbledon, Sinner-Brooksby per il terzo turno dalle 15.30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: È dai tempi della pandemia che c'è un regolamento che permette durante i consigli comunali di collegarsi da remoto da parte dei consiglieri, mm-hmm. anche perché il numero legale va raggiunto e altrimenti salta tutto. Siamo ad Acquaviva delle Fonti, città metropolitana Bari, e dove il numero legale era fissato a 9 per questo consiglio comunale. Si doveva deliberare la rottamazione delle cartelle esattoriali, il piano casa. Erano in 8, mancava il 9, e allora lo chiamano, non c'è Dantini Pietro, consigliere di maggioranza di questo comune. Dantini Pietro non c'è, ma a un certo punto si collega da remoto, ok?
1: Sì. Sì.
0: E lui ha espresso 2 voti favorevoli, quindi ha permesso che la cosa si svolgesse, ma dietro c'erano dei rumori strani, c'erano urla divertite. Poi alla fine il sospetto è venuto a tutti quando ha voluto fare cittadino onorario Prezzemolino.
1: Mitico.
0: Che è il testimonial di Gardaland, perché era Gardaland.
2: Si è collegato dalle giostre di Gardaland e da lì ha votato. Quindi, e abbiamo l'audio.
0: Quindi quando hanno detto giù il gettone, era quello che ha ricevuto per...
1: La seduta
0: oppure?
3: Salta la fila, se lui ha saltato la seduta.
0: Mamma mia.
2: Abbiamo proprio Pietro Dantini nel momento in cui stava votando ieri sul Blu Tornado. Così.
4: Mi sentite?
0: Sì, ma è ancora lì.
4: Stiamo lavorando con responsabilità per dare risposte concrete ai cittadini.
2: Scivate la morte.
1: È a testa in giù.
4: Amministrazione.
0: Ma cos'è?
4: Le critiche sono legittime, ragazzi!
0: Ma lei sembra...
2: Tiri sulle mani almeno, no?
4: Il nostro obiettivo è garantire stabilità.
1: C'è il secondo giro.
4: E sviluppa il territorio!
0: Arriva la cascata! Ma può uno collegarsi dalle montagne russe e decidere la rottamazione delle cartelle?
3: È la buona volontà dove la mettere.
2: Adesso facciamo un bel giro della morte da Gardaland, arriviamo ai mondiali con gli aneddoti mondiali di Cristianuzzo.
3: Dunque, allora, si va profilando la griglia anche degli ottavi. A questo punto spicca Inghilterra-Messico, mm-hmm. Messico uno dei 3 padroni di casa che ancora non ha subito nessun gol, mm-hmm. in 4 partite, questo non era affatto scontato, mentre nell'Inghilterra si fa largo il portiere Pickford che va per battere un record storico, cioè il record di Peter Shilton, che è il portiere mm-hmm. inglese che subì il gol fatto da Maradona con la mano. Mm-hmm. E quindi gli manca solo una partita per raggiungere, insomma, questo record qua. Un paio di pillole a me fanno sempre ridere, un po' indagare anche nei mondiali del passato, andare a vedere le defezioni, i motivi portati per la rinuncia.
2: Le giustificazioni.
3: Le famose giustificazioni.
0: Un po' come la nostra, ecco.
3: Sì, ma un pochino più artigianali, diciamo. Nel 1950, mondiale in Brasile, il Giappone viene escluso perché non aveva pagato la quota associativa annuale della FIFA.
1: Bello.
3: L'Italia, siamo pur sempre nel dopoguerra, quindi ristrettezze economiche, rinunciò invece perché si considerò che il viaggio in Brasile fosse troppo esoso, quindi mandare la squadra, insomma.
0: Siamo stati anche noi dei rigorosi, dei parsimoniosi, degli

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giova, ciao.
2: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito nei giorni scorsi. No.
1: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
3: L'estate addosso, sì, sì.
2: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
3: Wow. Pavesi.
1: Pavesi, sì, quello degli scottini.
2: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
0: Studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi. Un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
1: E ogni anno ci siamo.
0: Esatto,
1: ogni anno siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi.
0: Esatto.
1: Ci sarebbe da piangere, ecco,
0: allora,
1: se prima uno non ridesse.
0: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese.
1: Certo. No?
0: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
2: Ma di chi soprattutto?
0: Di chi? Di Botticelli è andata una Botticella anche lei. L'Italia.
2: Che velocità di pensiero, Paolo, stamattina.
0: Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
2: Ma qualcuno l'ha vista di nascosto.
0: Dagli contro.
1: Sì.
0: Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
3: Minecraft.
0: Videogiochi.
3: Sì.
2: Del videogioco.
0: Oh mamma mia.
3: Sì.
2: Meraviglioso. Però non ci scherziamo troppo perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
0: No, me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino, me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
2: Riproviamo allora.
4: Paolo, è facile.
1: Ciao.
4: La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelle in verticale, Greenwich eccetera. Latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
0: Adesso
4: così,
0: ho capito.
4: Magari te lo ricordi la prossima volta. Sì.
0: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
1: Alle 7:45 facciamo la prova.
0: Sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra, e invece
2: no,
0: è l'esatto opposto.
3: Guardando te la larghitudine.
0: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud, se non. Adesso chissà cosa ho detto.
1: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
4: Quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
2: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale. Non mi basta come
0: in orizzontale,
1: allora,
0: immaginarsi, non
1: siamo così.
0: Esatto, sì.
1: No. Longitudine.
0: Longitudine.
1: Ok.
0: Ok.
1: Tutti uguali i cerchi, gli ipotetici cerchi.
0: Sì.
1: Ok. Mentre a latitudine sono sempre più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
0: Fai finta che sia l'anguria, la tagli.
1: Ah, longitudine verticale e latitudine orizzontale.
4: Paolo, è facile.
1: Ma basta.
0: È facile.
5: Adesso la butto lì.
2: Sputare i semini della terra, ecco.
5: Me la butto lì.
2: Sì.
5: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete?
3: Scusi, però posso andare in bagno?

0: Sentiamo anche le vostre voci.
1: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio, ancora. 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma niente. Io il fuori gioco proprio zero. Mio figlio si è provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa, non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
2: È un figlio che sono 22 anni che è fuori gioco.
3: Se ti lanciano la borsa e il commesso è al di qua della vetrina.
2: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
4: Ciao banda. Ciao. Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto: credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto che perché ha riso.
5: Ciao. Certo, perché lui è un maschio alfa.

0: con informarci del sud.
1: Non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
3: Esatto, sì.
2: Rifai la battuta.
3: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
2: Carina.
4: Come si parla di calcio, sputta lui!
3: Pierluigi
4: Pardo! Il supereroe! Pierluigi Pardo!
3: Buongiorno, buongiorno!
4: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
3: Che bello!
4: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
3: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
3: Ciao.
5: Stiamo andando al mio paese. Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
3: Sì.
5: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
3: Quindi
5: è ridondante.
2: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
3: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
2: No. Corrado è stato
6: Corrado
2: zitto.
6: Guidava.
2: È possibile. Avanti.
3: Vai.
7: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
3: Vai.
7: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
3: Dov'è?
7: All'Emmentaler.
3: All'elementare.
2: All'elementare.
3: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
6: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
2: Ah, vuoi dire?
6: Secondo me.
2: Hai sentito l'odore di casa?
6: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
3: C'è Pierlu.
4: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
6: Ecco.
4: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
3: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
8: Ciao, era 101.
3: Ciao.
8: Sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
3: Scusaci.
8: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
3: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
6: Dopo questa partita.
3: È Passo Scuro, è giusto.
2: Va bene.
3: È Giada, la nostra piccola Giada.
2: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
9: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
3: Sì.
9: Che freddo. Giulia da Catania.
3: Che freddo.
6: Ah, che lo sto per Sergio Bri della Juve.
2: Certo, me lo ricordo. Avanti.
10: Buongiorno.
3: Ultimo.
10: Banda, Vincenzo.
3: Buongiorno.
10: Della Puglia.
3: Ciao.
10: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
2: Cagliato.
10: Ciao a tutti.
2: Vabbè.
3: Cioè, che quagliato.
2: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
6: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
4: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
2: Bello. Poi
4: certo. Sottiletta.
2: Sì, giusto. Grande.
4: E Pecorino Gattuso
2: mi piace.
4: C'è anche Tomino Taveri.
2: Bella questa.
3: Io avevo messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
2: Dai, gioco anch'io.
3: Grovieri.
2: Bobo Grovieri, certo.
6: Va bene.
2: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
3: Fin
6: troppo bella.
3: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
4: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
8: Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
3: Grande Giada.
2: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
3: Se vuoi puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
2: Perfetto, non vedo l'ora ad esserci.
6: C'è stato un calciatore,
2: mamma mia,
6: che si chiamava Toma.
2: Toma?
6: Formaggio anche.
2: Certo, Toma. Sì.
6: Allora, andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
2: Davvero?
6: Gol di Toma, no. Maglie.
2: E da lì deriva il budello di Toma.
6: Di Toma.
2: Ah, Toma, l'accento.
6: L'accento è importante.

0: nostro Giacobbo. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto
1: segnata
0: del cigno?
2: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Con leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi...
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castello Arquato.
2: Castello Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Il gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzano come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mi ha Jack London io. Abbi pazienza.

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: No, ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto zan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101 Dammi Regalo,
2: Dammi Regalo, dai dai dai dai dai
0: dai dai dai. Allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, no, lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo.
5: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello là, ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo, perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa e un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album su di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
5: Dai.
6: Veramente.
5: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
5: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai, perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
5: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
5: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
5: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
5: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Qui, granchietta. Sì. Dobbiamo stare con me.
9: Vicini, vicini.
8: No, io non te voglio, cattiva.
9: Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle chiarine.
7: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
5: Oh, 14.
0: Vado.
5: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
5: Il cocco firmato R101.
7: Bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
5: Grazie.
7: Paolo,
5: ti sei dato la cabala stamattina.
7: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
5: senti,
0: esatto.
5: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
5: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando sei così di manica larga, io veramente.
5: Diamogli un'altra possibilità.
10: Cacci il numero, cacci.
5: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
5: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
5: Chiediamo a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli.
5: I suricilli.
7: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
11: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
12: Che ho giocato con?
11: Con i giocatori più forti, gli 11.
12: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
11: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa
7: erano,
0: scena.
7: È finita in disgrazia.
5: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
5: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
6: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
5: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i tourtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
5: Perfetto.
6: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
5: Ecco, anche te però, eh?
0: Certo. Capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante sì, come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Ma da Vito la trattoria storica
6: dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
5: ho capito. Io ci sono stato.
7: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
5: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordi?
7: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
10: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
10: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
6: va benissimo,
10: presto.
6: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Siamo grande amico. Vincenzo, allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo!
0: Arriva! Ciao!
5: Ciao! Forza Napoli!
0: Dammi il regalo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Attacco aereo in Ucraina contro Sumi, colpito un condominio, 4 morti, tra cui una bimba di un anno. Missili e 500 droni su Kiev, 30 vittime. Parla Kallas, alta rappresentante UE. Le parole non fermano Mosca, servono nuove sanzioni. Così Zelensky, risponderemo colpo su colpo. Fra Italia e USA, prove di disgelo a Villa Taverna. Parla Tajani, l'amicizia va al di là di ogni polemica. I 250 anni dell'indipendenza statunitense celebrati a Roma. Dopo le tensioni seguite all'attacco di Trump verso Meloni, è stata l'occasione per cercare di calmare le acque. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. 3 ergastoli per la strage di Altavilla Milicia nel Palermitano del 2024, in un rito di purificazione. Condannati Giovanni Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina. In preda a delirio mistico, torturarono e uccisero la 41enne Antonella Salamone e 2 suoi figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Ai mondiali di calcio, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, dalle 20 Australia-Egitto, stanotte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Tennis a Wimbledon, Sinner-Brooksby per il terzo turno, dalle 15:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No,
1: per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carina potete... Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro, dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me, e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura l'orso che lancia i raudi. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Il gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia. A suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcorro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mi ha Jack London io. Abbi pazienza.

0: Barbara Zanodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: No, ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo, Dani Regalo,
3: Dani 101, dammi regalo.
0: Mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
2: Dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo!
0: No! Lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo!
6: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello là, ha fatto che... la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
7: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
8: Buongiorno. Devo dire, una giornata consacrata ai Vincenzi.
6: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
6: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
7: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
6: Dai.
7: Beh, veramente.
6: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
6: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
7: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
6: Ah! Col fischio! È col fischio che ti becchi i gadget.
7: Peccato.
8: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
6: Ah, il vaso quello da notte?
8: Non lo so, no, vabbè, vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
6: Poi?
7: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, granchi?
10: Sì! Dobbiamo stare con me.
9: Vicini.
10: No, io non te voglio cattivo.
9: C'ho un po' di sospetto, pure io non so se te voglio con quelle
8: che... citiamoli anche. Dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4 o porco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
7: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
0: Vado.
6: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
6: Il cocco firmato R101.
8: Bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo numero.
6: Grazie,
8: Paolo,
6: ti sei dato la cabala stamattina.
8: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
6: senti,
0: esatto.
6: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
8: Quindi,
6: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
8: ma quando sei così di manica larga, io veramente...
6: Diamogli un'altra possibilità.
11: Cacci il numero, cacci.
6: Dai, un'altra volta, Vince.
7: Dai, facciamo l'11 allora.
6: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11? L'11,
6: chiediamo, no, a Cristiano.
8: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
8: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
12: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
13: Che ho giocato con?
12: Con i giocatori più forti, gli 11.
13: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
12: Bobo, gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
8: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
8: È finita in disgrazia.
6: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
6: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
7: Grazie ragazzi,
0: che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli.
7: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
7: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
8: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
7: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
6: Il tuo piatto forte?
7: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i Turtlen, che no, a questo punto.
7: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
7: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
6: Perfetto.
7: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
6: Ecco, ah, anche te però, eh?
0: Certo. Capite?
7: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
7: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
7: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è il Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante sì, come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
7: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
8: Ma da Vito la trattoria storica
7: dove andava dalle Guccini, perfetto.
8: Ma ragazzi,
6: ho capito. Io ci sono stato.
8: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
6: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordi?
8: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
8: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
8: Ecco, bravo Vincenzone, bene. Dai, allora, salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
7: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
8: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
11: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
11: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
7: va benissimo,
11: presto.
7: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
6: Forza Napoli.

0: Ma adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, c'era fatto
0: più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera,
2: minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto, noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: Ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: una
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione. Ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida. Sono ben 61 kg. Insomma, è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo, perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59. Quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto, invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso Matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, i suoi Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto, e esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa.
1: Qualcuno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: San Benedetto è in Alpe e San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: clima divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
1: Carine.
3: Chi abbiamo? Come si parla di calcio, sputta lui.
2: Pierluigi Pardo.
3: Pierluigi Pardo.
2: Buongiorno, ecco, buongiorno.
3: Dai. Non ce ne frega niente dei mondiali, perché non c'è l'Italia, non passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello.
3: Quanto ci piace. Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco. Non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Ne prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro. È giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Che lo sto per Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta. E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Vabbè.
1: E io rilancio bella. Ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Fin
5: troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio anche.
1: Certo,
2: Toma.
1: Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento importante.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. A Milano, 28enne muore annegato nella piscina Romano, in zona Piola. Era entrato con amici in nottata, scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo peruviano si è tuffato e non è più riemerso. Un 57enne è morto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, in un incidente aereo. L'ultraleggero che pilotava è precipitato stamattina per cause da accertare. Inutile l'arrivo dei soccorsi, è avvenuto in fase di decollo. Il meteo era buono. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, il bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. I soccorritori sono a pochi metri da lui. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Calcio, al Napoli ufficiale l'arrivo di Allegri. Lo ha annunciato a Aurelio De Laurentiis su X. Contratto fino al 2009. Ai mondiali Spagna-Austria 3-0 e Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Stanotte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: andiamo oltreoceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, si è fatto più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per alta produrre più globuli rossi.
2: Lì, se fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima
0: pellicola. Tanta roba.
2: Eh beh, certo.
1: Beh, c'eri anche tu, no?
2: Io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: No, lasciate che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato
3: no, 61 kg. Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59 quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera ho una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto. Mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone. Stiamo preparando.
0: Canale 67. Comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101, ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto. Quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere. Perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile? Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli.
1: Il posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo.

0: Esattamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
1: Tanto un bel itinerario.
0: Sì, sì, sì.
2: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
1: Attenzione, ah, no, perché, questo è importante.
0: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
1: Qualcuno che passa di lì, acqua chieta e birra
0: acqua
1: economica.
0: Ghiacciata e birra a costo zero.
3: Diamo anche un po' di geografia.
0: Beh, certo.
3: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
0: Mm.
3: Ok, mentre San Benedetto in Alpe siamo in provincia di Forlì Cesena. Quindi
0: vedi,
3: quella parte di Appennino,
0: sì, siete precisi.
3: In Alpe pensa.
0: Uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
1: Ecco. È proprio lì in zona, in questo momento si ferma
3: nel
1: con
3: passo,
1: una dritta giusta.
3: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
1: Ridente.
0: Chi sei diventato adesso? Che mi fai,
3: no, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però
0: certo,
3: poi noi cerchiamo di collocarlo.
0: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
1: Primo. Allora.
3: Se poi San Benedetto in Alpe, quando
0: sì,
3: è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore
1: certo,
3: brillante,
1: ecco,
3: torniamo sempre lì. Alla
0: perché
3: fine.
0: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
4: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
1: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
3: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze,
0: esatto,
3: pochi mesi fa.
0: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: molto divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carine.
2: Chi abbiamo?
3: Come si parla di cacio, sputta lui.
2: Pierluigi Pardo.
3: Pierluigi Pardo.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Dai. Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, non passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello.
3: Quanto ci piace. Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro. È giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao
8: banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Se che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Sì. Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Scusa?
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Allora, ragazzi,
5: in troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi poi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio, certo.
2: Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi.
3: I fori milanesi. I cantieri, dice.
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cigno.
3: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Beh, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castellarquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nore, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è
1: ci
2: il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcorro del karaoke, non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
3: Chi la, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London io. Abbi pazienza.

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Che non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo
3: è un
2: dici
3: po'
2: da
3: di discussione.
2: Solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan, Zanzan le belle rane zan. E sembrava beh, Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino al

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo, 101 Dani Regalo,
0: dai dai dai dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei, è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland.
1: Da Gardaland.
0: Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
8: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
8: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
8: Dai.
6: Beh, veramente.
8: E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
8: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
8: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
8: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
8: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
8: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Qui, granchi?
10: Sì!
9: Dobbiamo stare con me.
10: Vicini, vicini!
9: No, io non te voglio, cattiva!
10: Mi fa un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelle che lì.
7: Oh, citiamoli anche, dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
8: Il 14.
0: Vado.
8: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
8: Il cocco firmato R101. Bello.
7: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
8: Grazie.
7: Paolo,
8: ti sei dato la cabala stamattina.
7: È così, da Napoli mi diventa un po'.
0: Ogni numero,
8: senti,
0: esatto.
8: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
8: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
7: quando sei così di manica larga, io veramente.
8: Diamogli un'altra possibilità.
11: Cacci il numero, cacci.
8: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
8: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11? L'11,
8: chiediamo a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
12: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
13: Che ho giocato con
12: i giocatori più forti, gli 11.
13: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
12: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
0: Vabbè, meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
8: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano di libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gadgettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
8: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
6: Grazie, ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
8: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi, Vince, a parlare in bolognese qualche secondo?
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
8: Perfetto.
6: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
8: Ecco, ma anche te però, eh?
0: Mi capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Ma da Vito la trattoria storica
6: dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
8: ho capito. Io ci sono stato.
7: Ti do un pezzo di cuore. Io ci ho mangiato 2 anni di fila.
8: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare? Non te lo ricordo.
7: Scappare, ero lì tutti i giorni che faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo, luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
11: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
11: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
6: va benissimo, presto. Ti aspetto. Tutti voi della banda.
0: Siamo grande amico. Vincenzo, ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
8: Forza Napoli. Dammi il regalo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'attentato nel Principato di Monaco. La ricercata, una trentenne ucraina residente in Germania, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato. La donna avrebbe poi raggiunto direttamente la Svizzera. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. È nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. E a Teheran, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Al via domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone nella capitale iraniana per la 3 giorni di tributo nazionale. È salito a 30 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte. Raid russo anche contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, anche una bimba piccola. Tentato femminicidio a Catania, era in videochiamata con le amiche quando il compagno l'ha aggredita picchiandola violentemente. Fermato un trentenne, sarebbe il figlio del pregiudicato Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito dal carcere lo scorso 2 aprile ha ferito a coltellate per strada l'ex moglie. A Milano un 28enne di origini peruviane è morto annegato nella piscina a Romano. Era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. Calcio, Massimiliano Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha twittato il presidente Aurelio De Laurentiis. E dopo il flop della Germania ai mondiali, la nazionale tedesca è pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp, finita l'era di Nagelsmann. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carino Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cigno.
2: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, anche il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori
3: benissimo.
2: Con leone.
3: Beh, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcorre del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzano come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
1: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima, beh. Diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna, cosa vuol dire, Cristiano?
1: Non so, mia Jack London, io, abbi pazienza.
2: Eccomi!
3: Eccola!
2: Siamo partiti con le vostre voci, arrivate al 331 80 90 101. Maracaibo, ve la siete cantata con...

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: Ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: ce lo dici da solo, Jerry.
3: Sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio e quindi ci proiettiamo cantando oggi.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo, dai dai dai dai dai
0: dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101,
5: dammi il regalo.
0: No, no, lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland.
1: Da Gardaland.
0: Eh sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
8: È vero,
7: quindi,
8: perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
8: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
8: Dai.
6: Beh, veramente.
8: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
8: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto.

0: La prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
1: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai, perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
2: Allora, il primo numero è il 7.
1: Numero 7.
3: Col fischio senza?
0: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
2: Peccato, no. Peccato.
4: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
0: Ah, il vaso quello da notte?
4: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
1: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
0: Poi?
2: Allora, numero 4.
1: Numero 4.
5: Oui, granchi?
6: Sì, dobbiamo stare con me.
7: Vicini, vicini.
6: No, io non te voglio, cattiva.
5: Mi fa un po' di sospetto, pure io non so se te voglio con quelle chiedine.
4: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
2: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
0: Il 14.
1: Vado.
0: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
1: Siamo andati in spiaggia.
0: Il cocco firmato R101. Bello.
4: Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo numero.
0: Grazie,
4: Paolo.
0: Ti sei dato la cabala stamattina.
4: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
1: Ogni numero,
0: senti,
1: esatto.
0: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
4: Quindi,
0: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
4: quando
0: un...
4: sei così di manica larga, io veramente.
0: Diamogli un'altra possibilità.
8: Cacci il numero, cacci.
0: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
2: Dai, facciamo l'11 allora.
0: L'11.
1: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
0: Chiediamo a Cristiano.
4: L'11 sono i topolini.
1: 77 gambe delle donne.
4: I suricilli. Sorcettini.
1: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
9: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
10: Che ho giocato con?
9: Con i giocatori più forti, gli 11.
10: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
9: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
1: Vabbè, meravigliosa scena.
4: È finita in disgrazia.
0: Sì, erano ospiti da Augias una sera a parlare. I libri.
1: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gadgettino
0: qualcosa
1: che ci mettiamo nel pacchettino.
0: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
2: Grazie, ragazzi.
1: Che fai di bello
2: super
1: nella vita, Vincenzo, Napoli.
2: No, allora, io sono napoletano, ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
1: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
2: Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
4: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
2: No, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
0: Il tuo piatto forte?
2: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
1: Pensavo i turtlen, che a questo punto.
2: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo,
1: ma provi,
0: Vince,
1: a parlare in bolognese qualche secondo.
2: No, non ci riesco.
1: 32 anni, neanche la S bolognese.
0: Perfetto.
2: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
0: Ecco,
8: anche te però, eh?
0: Senza,
1: mi capite?
2: Sì, ci capiamo benissimo.
1: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare, magari nel tuo ristorante.
2: No, allora, Bologna è bella tutta, poi
1: sì,
2: ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
1: È vero?
2: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione, che c'è il Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
1: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
2: Trattoria Davito.
1: Trattoria Davito.
4: Davito?
1: Con Vincenzo in cucina.
4: Ma scusa, ma c'è... da Vito la trattoria storica
2: dove andava dalle Guccini, perfetto.
4: Ma ragazzi,
11: ho capito, io ci sono stato.
4: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
0: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
4: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di...
1: dell'eccellenza.
4: No, più che altro sì, di un luogo, luogo del cuore.
1: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
4: Ecco, bravo Vincenzone. Bene, dai, allora salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
2: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
4: Ecco, bene.
1: E vuole salutare il tuo conterraneo
12: Vincenzo,
1: qui, Cesare Cremonini.
12: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi... Vengo
2: benissimo,
12: presto.
2: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
1: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
1: Arriva, ciao.
4: Forza Napoli.
1: Dammi il regalo.

0: andiamo oltreoceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, c'era
0: fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Sì, dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: l'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg. Insomma, è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto, invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti
0: tutto.
5: Posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: siete precisi.
2: In Alpe, pensa
1: a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
1: perché
2: fine.
1: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
7: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: primo divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carine.
3: Chi abbiamo? Come si parla di calcio? Sputta lui!
2: Pierluigi Pardo!
3: Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno!
3: Dai, non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, non passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
5: Vabbè, ma no.
1: Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro. È giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Bobo Grovieri, certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Fin
5: troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is...
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi poi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio anche.
1: Certo,
2: Toma.
1: Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento importante.

adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi. I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carino Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cigno.
3: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura l'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castellarquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nore, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova, quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate.

0: per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. E a Teheran, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Al via domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Attese milioni di persone nella capitale iraniana per i 3 giorni di tributo. L'UNICEF intanto riferisce che 100.000 bambini in Libano rischiano di perdere l'anno scolastico. È salito a 30 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti, tra i quali una bimba piccola. Intanto si cerca la 30enne ucraina residente in Germania, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale e della sua famiglia. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Prove di disgelo tra Stati Uniti e Italia a Villa Taverna. Il ministro Tajani parla di amicizia che va al di là di ogni polemica. A Roma si sono celebrati i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo giorni di tensioni dovute agli attacchi di Trump alla premier Meloni. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo il duplice terremoto che ha devastato il paese. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Il massacro di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca e i complici condannati all'ergastolo. L'uomo, insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente, seviziò per giorni e uccise la moglie Antonella Salamone e 2 figli in un rito di liberazione dal demonio. La condanna arriva dalla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Alle 20 Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Tennis Wimbledon, Sinner contro l'americano Brooksby dopo le 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ma adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, anzi, c'era
0: fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Eh beh, sì, dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: E dove vuoi arrivare?
1: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Stiamo parlando di grandissima pellicola.
1: Tanta roba.
2: Certo.
0: C'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
0: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
0: Vi ricordate?
2: Lasciate che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
1: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59 e quindi io 61 mi vedo già.
0: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto, invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
1: Puoi far fare da nutrizionista da Paolo Dini.
0: Vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
1: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
0: Stiamo preparando un festone,
1: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
0: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da più quanta più gente possibile. Ecco.
1: Iniziamo con una voce.
0: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati,
1: dici,
5: conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, i sugli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
1: Tutti vicini, tra l'altro.
0: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
1: Tanto un bel itinerario.
0: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
1: Attenzione, questo è importante.
0: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
1: Qualcuno acqua che cheta passa di lì, acqua cheta e birra
0: acqua
1: economica,
0: ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
0: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
0: vedi,
2: quella parte di Appennino,
0: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
0: Per uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
1: È proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
1: Ridente.
0: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
0: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
1: Allora,
2: se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
0: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
7: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
1: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
0: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Tacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Ecco lì. Chi abbiamo?
3: Come si parla di calcio, sputta lui.
2: Pierluigi
3: supereroe, Pierluigi Pardo.
2: Buongiorno, ecco, buongiorno.
3: Dai. Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello.
3: Quanto ci piace. Sarai io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando sei torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada, Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta.
2: Allora,
7: non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciolato.
1: Vabbè, ma no. Te la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro
1: sì,
2: la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Anche fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao
8: avanti. Banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
9: Buongiorno.
2: Ultimo.
9: Banda, Vincenzo
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato
9: ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello, bello, bello, bello, bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: E io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Scusa?
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo? Cerchiamo di capire. And the winner is so...
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta, allora, non so se va bene però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi.
3: Fori milanesi. I cantieri, dice.
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanzaroma. Catanzaroma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, proprietari prodotti dallo sterco di cinghiale.
2: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato. Con me. E potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
3: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, penso, a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici, amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castello Arquato.
2: Castello Arquato,
0: bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ah! Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se non c'è il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke, non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
1: Chi la, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Bene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
1: È un mio Jack London, io. Abbi pazienza.
0: Eccomi.

0: Barbara da Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: No, ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo
3: è un
2: dici
3: po' di
2: da
3: discussione.
2: Solo Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto zan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo
2: Dani Regalo,
3: 101 Dammi Regalo,
2: Dammi Regalo, Dammi Regalo, dai dai dai dai dai
0: dai dai dai. Allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, no, lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
5: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello là. Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album su di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
5: Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
5: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
5: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
5: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
5: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
5: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Oui, tranquille.
2: Sì,
8: dobbiamo stare con me.
2: Vicini, vicini.
8: No, io non te voglio cattivo. Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle chiarine.
7: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4. O puorco!
5: O puorco.
7: Ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
5: Oh, 14.
0: Via. Vado.
5: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
5: Il cocco firmato R101. Bello.
7: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
5: Grazie.
7: Paolo,
5: ti sei dato la cabala stamattina.
7: Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
5: senti,
0: esatto.
5: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
5: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando sei così di manica larga, io veramente.
5: Diamogli un'altra possibilità.
9: Cacci il numero, cacci.
5: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
5: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne? L'11?
5: Chiediamo a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
10: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
11: Che ho giocato con
10: i giocatori più forti, gli 11.
11: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
10: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
5: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
5: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
6: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
5: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
5: Perfetto,
6: niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
5: Ecco, ma anche te però, eh?
0: Mi capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante sì, come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Ma da Vito la trattoria storica.
6: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
5: ho capito. Io ci sono stato.
7: Ti do un pezzo di cuore. Io ci ho mangiato 2 anni di fila.
5: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare? Non te lo ricordo.
7: È scappato, ero lì tutti i giorni e faceva scappare. Ma stiamo parlando di.
0: Dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
9: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
9: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
6: va benissimo, presto. Ti aspetto. Tutti voi della banda.
0: Grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
5: Forza Napoli.
0: Dammi

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Omicidio-suicidio al lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67enne, che si trovava ricoverata in ospedale, poi si è gettato dalla finestra. La donna era ricoverata in gravi condizioni da 3 settimane. Identificata la principale sospettata dell'esplosione avvenuta a Monte Carlo lunedì scorso, secondo il procuratore aggiunto Monegasco, la donna ucraina di 39 anni aveva dei complici e sarebbe già arrivata in Germania, dove risiede. È stata avvistata a Francoforte, obiettivo del tentato omicidio, il magnate ucraino Ermolaev. La salma di Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un bombardamento israelo-americano, e della grande moschea di Teheran, iniziati i riti funebri per il leader supremo iraniano fino al giorno della sepoltura, in programma il 9 luglio, negoziati bloccati. A Milano un 28enne di origini peruviane, morto annegato nella piscina Romano, era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabayé dalla Guaira dopo il duplice devastante terremoto del 24 giugno. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Calcio, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. I mondiali, la Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera, alle 20 Australia e Egitto, poi Argentina Capo Verde a mezzanotte, Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Giacobbo. Buongiorno Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Mm. Però misteriose anche per qualcosa. Mm. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Oh. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, riprodotti dallo sterco di cinghiale.
2: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Beh, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
2: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura l'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nore, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ah! Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo, che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova, quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè. Ci siamo?
1: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con il controcorre del karaoke non ce la faremo mai.
2: Niente da fare.
1: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
2: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte, danzan come matte, 130 kg, splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
1: Zazà.
3: Chi 130 kg, regina.
2: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
2: No, nessuno
3: sempre
2: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo,
1: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
1: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
2: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
1: Eccoli!
2: Eccola!
1: Siamo partiti con le vostre voci, arrivate al 331 80 90 101. Ma

0: Barbara Salodi e
1: Wiwa.
2: Ciao.
1: No,
2: ma che bravi.
3: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
2: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
1: è un po'
3: di discussione.
1: Solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
2: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
1: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
2: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
1: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
2: Benissimo.
1: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo, 101 Dani Regalo,
0: dai dai dai dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei, è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno. Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
1: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album su di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
1: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
1: Dai.
6: Beh, veramente.
1: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
1: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
1: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
1: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
1: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vabbè, vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
1: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Oui, granchi?
2: Sì!
8: Tu devi stare con me?
2: Vicini, vicini!
8: No, io non te voglio, cattiva! Mi fa un po' di sospetto, ma io non so se te voglio con quelle chiedine.
7: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
1: Oh, 14. Via.
0: Vado.
1: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
1: Il cocco firmato R101.
7: Bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe più il tuo nome.
1: Grazie.
7: Paolo,
1: ti sei inizio. Dato la cabala stamattina.
7: È così. Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
1: senti,
0: esatto.
1: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
1: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando
1: un...
7: sei così di manica larga, io veramente.
1: Diamogli un'altra possibilità.
9: Cacci il numero,
1: dai,
9: cacci.
1: Dai,
9: numero.
1: Un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
1: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
1: Chiediamo a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: Ah, 77 gambe delle donne.
7: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
10: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
11: Che ho giocato con?
10: Con i giocatori più forti, gli 11.
11: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
10: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
1: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys. che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa. Che ci mettiamo nel pacchettino.
1: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
6: Grazie, ragazzi.
0: Che fai di bello super. Nella vita, Vincenza Napoli.
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
1: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
1: Perfetto.
6: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
1: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione, che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria Davito.
7: Davito?
0: Con Vincenzo in cucina.
7: Ma scusa, Davito, la trattoria storica
6: dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
1: ho capito, io ci sono stato.
7: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
1: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
7: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
9: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
9: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi vengo
6: benissimo,
9: presto.
6: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
1: Forza Napoli.

0: Ma adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale. Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello. Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si come dire appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci,
1: ma non ce la faccio. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: l'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59 quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che ti facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: I posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le grotte del vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti
0: i
5: posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, l'ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: San Benedetto è in Alpe e San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
7: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: Mimmo, divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carine. Chi abbiamo?
3: Come si parla di calcio? Sputta lui!
2: Il
3: supereroe Pierluigi Pardo.
2: Buongiorno.
3: Dai. Non ce ne frega niente dei mondiali, anche non c'è l'Italia. Noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello.
3: Quanto ci piace. Io c'ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco. Non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando sei torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlo.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101.
2: Ciao.
7: Sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Te la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa battuta.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello, bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Scusa?
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Però ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo.
2: Vai.
3: Di capire. And the winner is so...
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio anche.
1: Certo,
2: Toma.
1: Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Abbracciami.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Teheran, al via le celebrazioni funebri per Ali Khamenei, il leader supremo iraniano morto il 28 febbraio scorso in un bombardamento israelo-americano. Nella grande moschea anche una delegazione del gruppo libanese Hezbollah. La sepoltura dell'Ayatollah in programma il 9 luglio, sino ad allora negoziati bloccati. Emergenza scuole intanto in Libano, 100.000 bambini rischiano di perdere l'anno scolastico, riferisce l'UNICEF. Almeno 30 morti a Kiev nel massiccio attacco russo avvenuto nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti. E caccia alla 39enne ucraina, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale ma filorusso. Si troverebbe in Germania, dove risiede. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Sono poco meno di 2.600 le vittime accertate sinora del doppio devastante terremoto in Venezuela. La premier Meloni rinnova a nome suo e del governo il più sincero cordoglio e la vicinanza al popolo venezuelano. L'Italia continuerà a fare la propria parte. Corsa contro il tempo intanto per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie. Allarme di Palazzo Chigi sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Il potente opioide è stato sottratto dalla cassaforte del nosocomio al trullo e non risulterebbero segni di effrazione. Riunione d'emergenza del governo, le 80 fiale sottratte sono idonee a confezionare fino a 20.000 dosi circa. Omicidio-suicidio al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale. Si è poi gettato dalla finestra. La donna era in gravi condizioni da 3 settimane. Calcio, dopo il flop ai mondiali finisce l'era di Nagelsmann. La Germania è pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera. Alle 20 in campo Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3.30. Intanto Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: R101

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Fatto più in là
0: nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello. Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro. E l'Inghilterra che si, come dire, appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Quindi stiamo parlando di
3: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodolo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone, stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere. Perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile? Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: I posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso Matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena. Tutti
0: tutto.
5: Posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chedda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, l'ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, le Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa.
1: Qualcuno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sull'A45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: R101.
1: R101.
2: Consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze, esatto, pochi mesi fa.
3: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: giochino divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Ecco lì. Chi abbiamo?
3: Come si parla di cacio, sputta lui.
2: Pierluigi
3: supereroe, Pierluigi Pardo.
2: Buongiorno, ecco, buongiorno.
3: Dai. Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Beh, che bello.
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando sei torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembra.

0: sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
0: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
0: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Piano.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
0: ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là, potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
4: Ciao, era 101, ciao. Sono Giada, la Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro.
2: Scusaci.
4: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro,
1: sì,
2: la
1: invece,
2: settimana scorsa.
0: Dopo questa battuta.
2: È Passo Scuro. È giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ah,
5: ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
5: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
0: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
6: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
6: Della Puglia.
2: Ciao.
6: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
6: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
0: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus stracchi Nardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello.
3: Poi certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto?
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tommino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io avevo messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
0: Va bene.
1: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calciomercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Allora, ragazzi,
0: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is...
4: Ciao, Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora ad esserci.
0: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
0: che si chiamava Toma.
1: Toma?
0: Formaggio, anche.
1: Certo. Toma. Sì.
0: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra.
1: Sì.
0: Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
0: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
0: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
0: L'accento importante.

0: Gobbo. Buongiorno, buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Ah, carina, potete... Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor.
2: Oh.
1: Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaroma. Catanzaroma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, proprio i prodotti dallo sterco di cinghiale.
2: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato. Come... e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Col leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura, l'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castello Arquato.
2: Castello Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ah! Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia. A suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
3: Beh, una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Ebbene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima,
0: diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.

0: Ehi, là!
1: Mare Forza Nobile.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Giretti, ma dove?
2: Ma dove?
1: Prima le masci pistol.
0: Ah!

0: Barbara da Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo,
3: 101
4: Dani Regalo,
0: dai allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
4: R101, dammi il regalo.
0: No, lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland.
1: Da Gardaland.
0: Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
8: È vero,
7: quindi.
8: Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
8: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
8: Dai.
6: Veramente.
8: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
8: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
4: Col fischio senza?
8: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
8: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
8: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
8: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, tranquille. Sì, dobbiamo stare con me.
10: Vicini, vicini.
9: No, io non te voglio cattivo.
10: Io ho un po' di sospetto pure, io non so se te voglio con quelle che
7: Oh, citiamoli anche, dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o porco. Ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
8: Il 14.
0: Vado.
8: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
8: Il cocco firmato R101. Bello.
7: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
8: Grazie.
7: Paolo,
8: ti sei dato la cabala stamattina.
7: Da Napoli mi diventa un
0: tutt'uno. Ogni numero,
8: senti,
0: esatto.
8: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
8: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando sei così di manica larga, io veramente.
8: Diamogli un'altra possibilità.
11: Cacci il numero, cacci.
8: Dai, un'altra volta, Vincenzo.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
8: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne? L'11.
8: Chiediamo a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
12: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
13: Che ho giocato con
12: i giocatori più forti, gli 11.
13: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
12: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
8: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
8: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
6: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, in nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
8: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
8: Perfetto.
6: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
8: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante sì, come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Ma da Vito la trattoria storica.
6: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
8: ho capito, anche io ci sono stato.
7: Ti do un pezzo di cuore. Io ci ho mangiato 2 anni di fila.
8: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
7: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
11: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
11: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
6: va benissimo,
11: presto.
6: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
8: Forza Napoli.

0: Ma adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale. Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello. Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si come dire appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto all'ospedale israelitico a Roma di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico. Forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, si legge. Avviata una ispezione, attivati anche i NAS, la procura apre una inchiesta. Non avrebbe agito da sola la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito un oligarca filorusso, la compagna e il figlio. Ne sono convinti i magistrati monegaschi. La donna in fuga è stata avvistata a Francoforte ed è transitata per Ventimiglia. Sono indagati per omissione di soccorso i tre amici del 28enne peruviano annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato nella piscina pubblica a Romano che era chiusa. I tre, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. Già nel 2023 il trentenne fermato con l'accusa di aver tentato di strangolare la compagna a Catania era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze nei confronti dell'ex moglie. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche. Anche il genitore dell'uomo cercò di uccidere la ex lo scorso 3 aprile. Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595. Si continua a scavare sotto le macerie un bimbo di 9 anni vivo, soccorritori al lavoro da ore. Decollato intanto il terzo velivolo dell'aeronautica italiana con personale sanitario e protezione civile per un sostegno alla popolazione. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno del 2029. A stagione guadagnerà 4 milioni e mezzo. I mondiali si chiudono i sedicesimi di finale alle 20 Australia-Egitto, Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Giacobbo. Buongiorno.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi. I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cigno.
2: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia, spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: Sono R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova, quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
1: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima, beh. Diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Che non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: ce lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101 Dani Regalo,
2: 101 Dani Regalo, Dani Regalo, Dani Regalo, dai dai dai dai
0: dai dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei, è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
5: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
6: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
7: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
7: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
5: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
7: Dai.
5: Beh, veramente.
7: Beh. E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
7: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi, si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
5: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
7: Ah! Col fischio. È col fischio che ti becchi i gadget.
5: Peccato,
7: no.
5: Peccato.
6: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
7: Ah, il vaso quello da notte?
6: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso. No, quello è il bacio in realtà.
7: Poi?
5: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Oui, granchi.
2: Sì.
8: Dobbiamo stare con me.
2: Vicini, vicini.
8: No, io non te voglio, cattiva. Mi fa un po' di sospetto, però io non so se te voglio con quelli che
6: Oh, citiamoli anche, dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
5: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
7: Il 14.
0: Oh, vado.
7: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
7: Il cocco firmato R101. Bello.
6: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
7: Grazie.
6: Paolo,
7: ti sei dato la cabala stamattina.
6: È così. Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
7: senti,
0: esatto.
7: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
6: Quindi,
7: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
6: quando
7: un...
6: sei così di manica larga, io veramente.
7: Diamogli un'altra possibilità.
9: Cacci il numero, cacci.
7: Dai, dai,
9: numero.
7: Un'altra volta, Vince.
5: Dai, facciamo l'11 allora.
7: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
7: Chiediamo, no, a Cristiano.
6: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
6: I suricilli.
7: I suricilli.
6: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
10: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
11: Che ho giocato con
10: i giocatori più forti, gli 11.
11: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
10: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
6: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
6: È finita in disgrazia.
7: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
7: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
5: Grazie ragazzi,
0: che fai di bello super nella vita, Vincenzo. Napoli.
5: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
5: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
6: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
5: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
7: Il tuo piatto forte?
5: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
5: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
5: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
7: Perfetto,
5: niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
7: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
5: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
5: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
5: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
5: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in cucina.
6: Ma da Vito la trattoria storica
5: dove andava dalle Guccini, perfetto.
6: Ma ragazzi,
7: ho capito. Io ci sono stato.
6: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
7: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
6: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
6: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
6: Ecco, bravo Vincenzone, bene. Salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
5: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
6: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
9: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
9: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
5: va benissimo,
9: presto.
5: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
7: Forza Napoli. Dammi

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero. 18
0: pazzesco.
1: Della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo. Diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, anzi, okay. C'era.
0: È fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì, se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: No, tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera ho una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, ma conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, è parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno acqua che cheta. Passa di lì, acqua cheta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe siamo in provincia di Forlì Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa.
1: Per uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: pochino divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Ecco lì.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi
3: Pardo! Supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, ecco, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali, perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre
1: scamorze
2: ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
5: Vabbè, ma no.
1: Prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Anche fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
9: Buongiorno banda, Vincenzo della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Se che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Sì. Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta. E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Scusa?
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece ho un mascarpone. Poteva starci?
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo? Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio, certo.
2: Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi. I cantieri, dice.
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo.
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato. Con me. E potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: Però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: Sono R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma portata nella grande moschea di Mosalla, nella capitale Teheran. Le celebrazioni dureranno 3 giorni. Le autorità prevedono 15-20 milioni di persone. Le esequie ufficiali domani 4 luglio, quando gli Stati Uniti festeggeranno i 250 anni di indipendenza. Il conflitto in Ucraina, non si fermano i raid. Kiev fa sapere, Mosca sta già utilizzando droni guidati dall'intelligenza artificiale. I paesi baltici si riuniscono a Berlino, da Merz. Zelensky torna a chiedere missili Patriot. Ancora in fuga la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monte Carlo, avvistata a Francoforte e transitata per 20 miglia. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo il doppio sisma del 24 giugno. Dal governo italiano stanziati 5 milioni di aiuti. La procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente opioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo i NAS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i 3 amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1, vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i 16esimi con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, c'era fatto
0: più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a 1 di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
3: ecco dove grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Beh, certo.
1: Beh, c'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo. Ok. Ad avere

0: o quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da più, quanta più gente possibile. Ecco.
1: Iniziamo con una voce.
0: Dai.
2: Ciao banda, buongiorno.
1: Ciao.
2: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, dici, dici, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, sì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti
1: tutto.
2: Posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
1: Tutti vicini tra l'altro.
0: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
1: Tanto un bel itinerario.
0: Sì, sì, sì.
3: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, l'ombra e la birra costa di meno.
1: Attenzione, ah, no, questo è importante.
0: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
1: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
0: Acqua
1: economica.
0: Ghiacciata e birra a costo zero.
4: Diamo anche un po' di geografia.
0: Beh, certo.
4: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
0: Mm.
4: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
0: vedi,
4: quella parte di Appennino,
0: sì,
4: dice in Alpe, pensa.
0: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
1: Uno è proprio lì in zona, in questo
4: siamo
1: momento si ferma
4: nel
1: con
4: passo,
1: una dritta giusta.
4: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
1: Ridente.
0: Chi sei diventato adesso? Che mi fai,
4: no, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
0: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
1: Prima. Allora.
4: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante,
1: ecco.
4: Torniamo sempre lì. Alla
0: perché
4: fine.
0: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
2: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
1: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
4: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze,
0: esatto,
4: pochi mesi fa.
0: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: pochino divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
1: Carine.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi Pardo!
3: Il supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, eccomi, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali, perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dove?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada, Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Ne prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao
6: banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
6: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
8: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
8: Della Puglia.
2: Ciao.
8: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
8: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta,
1: giusto?
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri, se vi interessa.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Bobo Grovieri, certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Però ragazzi,
5: in troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio, certo.
2: Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento importante.

0: Giacobbo. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Ah, carina potete... Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor.
2: Oh.
1: Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaroma. Catanzaroma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, proprio prodotti dallo sterco di cinghiale.
2: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato. Come... e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura, l'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
2: Castel Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia, meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ah! Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo. Si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
1: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Bene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
1: Non so, mi ha Jack London io. Abbi pazienza.

0: Barbara Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più Dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101 Dani Regalo,
0: 101 Dani Regalo, dai dai dai dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei, è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland.
1: Da Gardaland.
0: Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
8: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album su di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
8: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
8: Dai.
6: Beh, veramente.
8: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
8: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi, si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
8: Ah! Col fischio! È col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
8: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
8: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so. No, il vabbè, vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso. No, quello è il bacio in realtà.
8: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, granchi?
10: Sì.
9: Tu devi stare con me.
10: Vicini, vicini.
9: No, io non te voglio, cattiva. Mi fa un po' di sospetto, ma io non so se te voglio con quelle chiedine.
7: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
8: Il 14.
0: Oh, vado.
8: Costo bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
8: Il cocco firmato R101.
7: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe più il tuo numero.
8: Grazie,
7: Paolo,
8: ti sei inizio. Dato la cabala stamattina.
7: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
8: senti,
0: esatto.
8: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
8: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando
8: un...
7: sei così di manica larga, io veramente.
8: Diamogli un'altra possibilità.
11: Cacci il numero,
8: dai, cacci
11: il
8: dai,
11: numero.
8: Un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
8: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
8: Chiediamo a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
12: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
13: Che ho giocato con?
12: Con i giocatori più forti, gli 11.
13: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
12: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
8: Sì, erano ospiti da Augias una sera a parlare. I libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa. Che ci mettiamo nel pacchettino.
8: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
6: Grazie, ragazzi.
0: Che fai di bello super. Nella vita, Vincenza Napoli.
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
8: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
8: Perfetto.
6: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
8: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Scusa, da Vito la trattoria storica.
6: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
8: ho capito, io ci sono stato.
7: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
8: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
7: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
11: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
11: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
6: va benissimo, presto. Ti aspetto. Tutti voi della banda.
0: Siamo grande amico. Vincenzo, ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
8: Forza Napoli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero uno del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
1: Esatto, sì.
0: Rifai la battuta.
1: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
0: Carine.
2: Come si parla di calcio, sputta lui!
1: Pierluigi Pardo!
2: Il supereroe! Pierluigi Pardo!
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
1: Che bello!
2: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
1: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
3: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
1: Ciao.
3: Stiamo andando al mio paese. Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
1: Sì.
3: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
1: Quindi?
3: È ridondante.
0: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
1: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
0: No. Corrado è stato
4: Corrado
0: zitto.
4: Corrado guidava.
0: È possibile. Avanti.
1: Vai.
5: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
1: Vai.
5: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
1: Dov'è?
5: All'Emmentaler.
1: All'elementare.
0: All'elementare.
1: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
4: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
0: Ah, vuoi dire?
4: Secondo me.
0: Hai sentito l'odore di casa?
4: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
1: C'è Pierlo.
2: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
4: Ecco.
2: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
1: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
6: Ciao, era 101, sono Giada, la Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, no? Da Campo Oscuro.
1: Scusaci.
6: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
0: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
1: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
4: Dopo questa partita.
1: È Passo Scuro, è giusto.
0: Va bene.
1: È Giada, la nostra piccola Giada.
0: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
7: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
1: Sì.
7: Che freddo. Giulia da Catania.
1: Che freddo.
4: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
0: Certo, me lo ricordo. Avanti.
8: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
1: Buongiorno.
8: Della Puglia.
1: Ciao.
8: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
0: Cagliato.
8: Ciao a tutti.
0: Vabbè.
1: Se che quagliato.
0: Voglio partecipare anch'io. Posso?
4: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
2: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
0: Bello. Poi certo. Sottiletta.
4: Sì, grande.
2: E Pecorino Gattuso
0: mi piace.
2: C'è anche Tommino Taveri.
0: Bella questa.
1: Io avevo messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
0: Dai, gioco anch'io.
1: Grovieri.
0: Bobo Grovieri, certo.
4: Va bene.
0: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
1: Allora, ragazzi,
4: fin troppo bella.
1: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
2: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
6: Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Grande Giada.
0: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
1: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
0: Perfetto, non vedo l'ora di esserci.
4: C'è stato un calciatore,
0: mamma mia,
4: che si chiamava Toma.
0: Toma?
4: Formaggio,
0: certo. Toma. Sì.
4: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
0: Davvero?
4: Gol di Toma, no. Maglie.
0: E da lì deriva il budello di Toma.
4: Di Toma.
0: Ah, Toma, l'accento.
4: L'accento importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a
0: Catanzaro.
1: Catanzaro Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato. Come e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Con leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia da vedere assolutamente.
2: Scrivi Chiara, scrivi.

0: ne so, sul Monte Chiappo.
1: Ce n'è solo uno?
0: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
1: Tre province, una chiappa sola.
0: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
1: Okay.
0: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
2: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
0: Sei in Lombardia, sei.
2: Wow, vabbè, bellissimo.
0: Appunto, in Liguria.
1: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia. A suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte, danzan come matte, 130 kg, splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg, regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, mio. Abbi pazienza.
2: Eccoli!

0: Barbara Dalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: No, ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti pentonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, anzi,
0: si è fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: estate del 2011, c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna
0: quindi...
2: sonora di Box Office 3D. Stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì, sì,
2: sì.
0: Tanta roba.
2: Beh, certo.
1: Beh, c'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico
1: in...
2: modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, non sono mai stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59 e quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto, mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Ci aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone, stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da più quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì, sì, sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Beh, certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Uno è proprio lì in zona in questo momento, si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpi, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
1: perché
2: fine.
1: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101 Dammi Regalo,
2: Dammi Regalo, dai dai dai dai dai
0: dai dai dai. Allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, no, lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
5: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello là, ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
5: Dai.
6: Veramente.
5: E magari... Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
5: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
5: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
5: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
5: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
5: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Oui, granchietta?
2: Sì.
8: Dobbiamo stare con me.
2: Vicini, vicini.
8: No, io non te voglio cattivo. Mi fa un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelle fiorellini.
7: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
5: Oh, 14.
0: Via. Vado.
5: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
5: Il cocco firmato R101.
7: Bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
5: Grazie.
7: Paolo,
5: ti sei dato la cabala stamattina.
7: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
5: senti,
0: esatto.
5: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
5: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando sei così di manica larga, io veramente.
5: Diamogli un'altra possibilità.
9: Cacci il numero, cacci.
5: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
5: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11? L'11,
5: chiediamo, no, a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli.
5: I suricilli.
7: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
10: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
11: Che ho giocato con?
10: Con i giocatori più forti, gli 11.
11: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
10: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
5: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
5: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
6: Grazie ragazzi,
0: che fai di bello super nella vita, Vincenzo, Napoli.
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
5: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i tourtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
5: Perfetto.
6: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
5: Ecco,
9: anche te però, eh?
5: Senza,
0: capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Ma da Vito la trattoria storica
6: dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
5: ho capito. Io ci sono stato.
7: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
5: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordi?
7: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
7: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
12: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
12: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
6: va benissimo,
12: presto.
6: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande amico. Vincenzo, ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo!
0: Arriva! Ciao!
5: Ciao. Forza Napoli! Dammi il regalo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Le promozioni di fatto però sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis, Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio a Napoli, intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Non c'era
0: più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello. Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per alta produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: Beh, certo.
1: Beh, c'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le grotte del vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, l'ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, le Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi quella parte di Appennino.
1: Sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa.
1: Qualcuno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sull'A45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: R101, dammi regalo,
0: mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
2: Dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo!
0: Lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo!
6: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello là. Ha fatto la seduta da Gardaland. Si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
7: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
8: Buongiorno. Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
6: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
6: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
7: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
6: Dai.
7: Veramente.
6: E magari infatti, magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati,
0: eccoli qua,
6: dall'1 al 16. Sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
7: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
6: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
7: Peccato.
8: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
6: Ah, il vaso quello da notte?
8: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
6: Poi?
7: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, granchietta?
10: Sì, dobbiamo stare con me.
9: Vicini.
10: No, io non te voglio, cattiva.
9: Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle chiarine.
8: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o puorco. Ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
7: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
6: Il 14.
0: Vado.
6: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
6: Il cocco firmato R101.
8: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo numero.
6: Grazie,
8: Paolo,
6: ti sei dato la cabala stamattina.
8: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
6: senti,
0: esatto.
6: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
8: Quindi,
6: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
8: quando sei così di manica larga, io veramente.
6: Diamogli un'altra possibilità.
11: Calci il numero,
6: dai,
11: calci
6: dai,
11: numero.
6: Un'altra volta, Vince.
7: Dai, facciamo l'11.

0: Allora,
1: l'11.
2: Cos'è, le gambe delle donne? L'11?
1: Chiediamo, no, a Cristiano.
3: L'11 sono i topolini.
2: 77 gambe delle donne.
3: I suricilli.
1: I suricilli.
3: Sorcettini.
2: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
4: Mi dici quali sono gli, no, gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelle più forti che tu hai giocato.
5: Che ho giocato con?
4: Con i giocatori più forti, gli 11.
5: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
4: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
1: Vabbè,
2: meravigliosa scena.
3: È finita in disgrazia.
1: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
2: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino
1: qualcosa
2: che ci mettiamo nel pacchettino.
1: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
0: Grazie, ragazzi.
2: Che fai di bello
0: super
2: nella vita, Vincenzo, Napoli?
0: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
2: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
0: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
3: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
0: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica bolognese.
1: Il tuo piatto forte?
0: Il mio piatto forte sono le tagliatelle a ragù.
2: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
0: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
1: Bravo,
2: ma provi,
1: Vince,
2: a parlare in bolognese qualche secondo?
0: No, non ci riesco.
2: 32 anni, neanche la S bolognese.
1: Perfetto,
0: niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
1: Ecco,
3: anche te però, eh?
1: Senza,
2: capite?
0: Sì, ci capiamo benissimo.
2: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
0: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
2: È vero?
0: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è, Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
2: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
0: Trattoria Davito.
2: Davito? Con Vincenzo in cucina.
3: Ma Davito, la trattoria storica
0: dove andava dalle Guccini, perfetto.
3: Ma ragazzi,
1: ho capito, anche io ci sono stato.
3: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
1: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordi?
3: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
2: dell'eccellenza.
3: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
2: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
3: Ecco, bravo Vincenzone. Bene, salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
0: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
3: Ecco, bene.
2: E vuole salutare il tuo conterraneo
6: Vincenzo,
2: qui, Cesare Cremonini.
6: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi vengo
0: benissimo
6: presto.
0: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
2: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
2: Arriva, ciao.
1: Ciao. Forza Napoli.

0: primo divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di caciomercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno caciomercato.
1: Caline.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi
3: Pardo! Il supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, buongiorno!
3: Dai, non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là, potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce, così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
5: Vabbè,
1: ma no. Prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se me lo ricordate.
1: Bello, bello, bello, bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io avevo messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Scusa?
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio bella. Ho comprato uno al calciomercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is...
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio anche.
1: Certo,
2: Toma.
1: Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra, sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi. I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carina potete... Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale.
2: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato. Come e potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici, amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
2: Liguria. Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè. Ci siamo?
1: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke non ce la faremo mai.
2: Niente da fare.
1: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
2: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte, danzan come matte, 130 kg, splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
1: Zazà.
3: Chi 130 kg, regina.
2: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
2: No, nessuno
3: sempre
2: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo, ecco.
1: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
1: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
2: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
1: Eccoli! Eccoli.

0: Barbara da Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
3: No, ma che bravi.
4: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Vabbè. Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
4: Questo
2: lo
4: è un
2: dici
4: po' di
2: da
4: discussione.
2: Solo, Jerry.
4: Beh, sembrava, eh sì, sembrava più dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan, Zanzan le belle rane Zan. E sembrava beh, Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carline.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi
3: Pardo! Supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno,
3: Dai, non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando torni al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce, così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Te la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno.
2: Ultimo.
9: Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello, bello. Poi
3: certo. Sottiletta,
1: sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: E io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io. Bobo Grovieri, certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Però, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque, Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Ah, carina potete... Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
3: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
2: Conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Te un giorno mi ha Jack London io. Abbi pazienza.
0: Eccomi.

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più Dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: adesso andiamo oltreoceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero. 18
0: pazzesco.
1: Della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo. Diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, c'era
0: fatto Byron più Moreno. In là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: l'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone, stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere. Perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile? Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le grotte del vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena. Tutti
0: tutto.
5: Posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente perché così noi si rende conto e esattamente anche le province come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Primo. Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
1: perché
2: fine.
1: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
7: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: R101 R101 dammi regalo,
0: mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo! R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo!
0: No, lei è arrivata poco dopo questa voce.
6: R101, dammi il regalo!
7: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello che ha fatto la seduta da Gardaland. Si è perso un po' con questo urlo, perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
6: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
8: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
9: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
7: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album su di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
7: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
8: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
7: Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
7: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai, perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
8: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
7: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
8: Peccato.
9: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
7: Ah, il vaso quello da notte?
9: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
7: Poi?
8: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
10: Oui, granchi?
11: Sì! Dobbiamo stare con me?
10: Vicini!
11: No, io non te voglio, cattivo!
10: Mi fa un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelle che
9: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco. Ma non è andato a buon fine, hai ancora un tentativo però.
8: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
0: Vado.
7: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
7: Il cocco firmato R101. Bello.
9: Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
7: Grazie.
9: Paolo,
7: ti sei dato la cabala stamattina.
9: Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
7: senti,
0: esatto.
7: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
9: quando sei così di manica larga, io veramente.
7: Diamogli un'altra possibilità.
12: Cacci il numero, cacci.
7: Dai, un'altra volta, Vince.
8: Dai, facciamo l'11 allora.
7: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne? L'11?
7: Chiediamo a Cristiano.
9: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
9: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
13: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
14: Che ho giocato con
13: i giocatori più forti, gli 11.
14: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
13: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
0: Vabbè, meravigliosa scena.
9: È finita in disgrazia.
7: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano di libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
7: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
8: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
8: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
8: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
9: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
8: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
7: Il tuo piatto forte?
8: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
8: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
8: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
7: Perfetto.
8: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
7: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
8: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
8: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
8: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante sì, come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
8: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
9: Ma da Vito la trattoria storica
8: dove andava dalle Guccini, perfetto.
9: Ma ragazzi,
7: ho capito. Io ci sono stato.
9: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
7: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
9: È scappato, ero lì tutti i giorni che faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
9: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
9: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
9: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
8: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
9: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
12: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
12: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
8: va benissimo, presto. Ti aspetto. Tutti grazie, voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
7: Forza Napoli.
0: Dammi

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, anzi, okay. C'era,
0: è fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Eh beh, sì, dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: Del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, i suoi Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, le Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa
1: a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101 dammi regalo,
2: dammi regalo, dai
0: allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
5: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
5: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?

0: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
1: Dai.
0: Veramente.
1: Dai. E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
2: Eccoli qua.
1: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
2: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai, perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
0: Allora, il primo numero è il 7.
2: Numero 7.
3: Col fischio senza?
1: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
0: Peccato,
1: no.
0: Peccato.
4: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
1: Ah, il vaso quello da notte?
4: Non lo so, no, vabbè, il vaso. Andiamo avanti.
2: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
1: Poi?
0: Allora, numero 4.
2: Numero 4.
5: Oui, granchi?
6: Sì! Dobbiamo stare con me?
5: Vicini, vicini!
6: No, io non te voglio, cattivo!
5: Mi fa un po' di sospetto pure, io non so se te voglio con quelle che
4: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
0: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
1: Oh, 14.
2: Via. Vado.
1: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
2: Siamo andati in spiaggia.
1: Il cocco firmato R101.
4: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo numero.
1: Grazie,
4: Paolo,
1: ti sei dato la cabala stamattina.
4: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
2: Ogni numero,
1: senti,
2: esatto.
1: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
4: Quindi,
1: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
4: ma quando
1: un...
4: sei così di manica larga, io veramente.
1: Diamogli un'altra possibilità.
7: Cacci il numero, cacci.
1: Dai, dai,
7: numero.
1: Un'altra volta, Vince.
0: Dai, facciamo l'11 allora.
1: L'11.
2: Cos'è, le gambe delle donne, l'11? L'11,
1: chiediamo, no, a Cristiano.
4: L'11 sono i topolini.
2: 77 gambe delle donne.
4: I suricilli.
1: I suricilli.
4: Sorcettini.
2: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
8: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
9: Che ho giocato con?
8: Con i giocatori più forti, gli 11.
9: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
8: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
4: Vabbè,
2: meravigliosa scena.
4: È finita in disgrazia.
1: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano di libri.
2: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino
1: qualcosa
2: che ci mettiamo nel pacchettino.
1: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
0: Grazie ragazzi.
2: Che fai di bello
0: super
2: nella vita, Vincenzo, Napoli?
0: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
2: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
0: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
4: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
0: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica bolognese.
1: Il tuo piatto forte?
0: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
2: Pensavo i tourtlen, che a questo punto.
0: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
1: Bravo,
2: ma provi,
1: Vince,
2: a parlare in bolognese qualche secondo?
0: No, non ci riesco.
2: 32 anni, neanche la S bolognese.
1: Perfetto,
0: niente, niente. Perfetto, mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
1: Ecco,
7: anche te però, eh?
2: Mi capite?
0: Sì, ci capiamo benissimo.
2: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
0: No, allora, Bologna è bella tutta, poi ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
2: È vero?
0: Da San Luca, Parco Cavaglioni, Castiglione, che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
2: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
0: Trattoria Davito.
2: Trattoria Davito.
4: Davito?
2: Come? Don Vincenzo in ma cucina.
4: Scusa, ma scusa, ma c'è... da Vito la trattoria storica.
0: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
4: Ma ragazzi,
1: ho capito, io ci sono stato.
4: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
1: Ti ricordi non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
4: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di...
2: dell'eccellenza.
4: No, più che altro sì, di un luogo, luogo del cuore.
2: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
4: Ecco, bravo Vincenzone. Bene, dai, allora salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
0: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
4: Ecco, bene.
2: E vuole comunque... salutare il tuo conterraneo qui, Cesare Cremonini.
10: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi...
0: Va benissimo,
10: presto.
0: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
2: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
2: Arriva, ciao.
4: Ciao. Forza Napoli. Dammi il regalo.

0: Pochino divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carine. Chi abbiamo?
3: Come si parla di calcio? Sputta lui!
2: Pierluigi Pardo!
3: Il supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando sei torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dove?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlo.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101.
2: Ciao.
7: Sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro settimana scorsa.
5: Dopo questa battuta.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Ri, che freddo. Giulia da Catania.
2: Ri, che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Dalla Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Se che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello.
3: Poi certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto. Grande.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tommino Taveri.
1: Bella questa.
2: Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Scusa?
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio
5: bella.
1: Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Però ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora ad esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Ah, carina, potete... Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidot.
3: Oh.
1: Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 e 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, è palesco. Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidot è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza-Roma. Catanza-Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale.
3: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato. Come... e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
3: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea
2: wow.
4: e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura l'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini,
0: mm-hmm.
5: che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino. E se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Oh, meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, sì. Per la serie Quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ah! Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia. A suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
3: Beh, una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, beh. Diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mi ha Jack London io. Abbi pazienza.
2: Eccomi.

0: Robby. Sì, sì, sì, sì, sì. Giretti, ma dove?
1: Ma dove?
0: Pimale, ma ci pistol.
2: Ah!

0: Barbara
1: Melodi
0: e Wiwa.
1: Ciao.
2: Ma che bravi.
3: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
1: Carine.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi Pardo!
3: Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, buongiorno!
3: Dai, non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dove?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa battuta.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao, avanti.
8: Banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Dalla Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Se che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto. Grande.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io avevo messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Bobo Grovieri, certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora ad esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio anche.
1: Certo,
5: Toma.
1: Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa. Mm. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cigno.
3: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: Sono R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Il gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: siamo?
1: Se sì, non c'è il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcorre del karaoke non ce no. la faremo mai.
2: Niente da fare.
1: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
2: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
1: Zazza.
0: Chi la... 30 kg regina.
2: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
0: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
2: No, nessuno
0: sempre
2: mai.
0: Sempre vomitato prima, diciamo, ecco.
1: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
0: Sì, esatto.
1: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
2: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
0: Non so, mi ha Jack London io, abbi pazienza.

0: Barbara da Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
3: No, ma che bravi.
4: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
4: Questo
2: te lo dici
4: fuori
2: da solo, Jerry.
4: Beh, sembrava, sì, sembrava più dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava beh, Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: Adesso andiamo oltreoceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero. 18
0: pazzesco.
1: Della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo. Diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, c'era
0: fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodolo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: No, tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera ho una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, poco conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chedda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno acqua che cheta. Passa di lì, acqua cheta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Per uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona in questo momento, si ferma con
2: passo,
0: una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
1: perché
2: fine.
1: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo.
2: Dani Regalo,
3: 101, dammi regalo.
0: Mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
2: Dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo!
0: No! Lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo!
6: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello là, ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
7: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
8: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
6: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
6: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
7: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
6: Dai.
7: Dai, veramente.
6: E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
6: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
7: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
6: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
7: Peccato.
8: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
6: Ah, il vaso quello da notte?
8: Non lo so, no, vabbè, vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
6: Poi?
7: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, tranqui. Sì, dobbiamo stare con me.
10: Vicini, vicini.
9: No, io non te voglio cattivo. Mi fa un po' di sospetto, pure io non so se te voglio con quelle che
8: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4 o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
7: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
6: Il 14.
0: Vado.
6: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
6: Il cocco firmato R101.
8: Bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe più il tuo nome.
6: Grazie,
8: Paolo,
6: ti sei dato la cabala stamattina.
8: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
6: senti,
0: esatto.
6: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
8: Quindi,
6: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
8: quando
6: un...
8: sei così di manica larga, io veramente.
6: Diamogli un'altra possibilità.
11: Cacci il numero,
6: dai,
11: cacci
6: dai,
11: numero.
6: Un'altra volta, Vince.
7: Dai, facciamo l'11 allora.
6: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
6: Chiediamo, no, a Cristiano.
8: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
8: I suricilli.
6: I suricilli.
8: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
12: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
13: Che ho giocato con?
12: Con i giocatori più forti, gli 11.
13: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
12: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
6: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
8: È finita in disgrazia.
6: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
6: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
7: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenza Napoli?
7: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
7: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
8: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
7: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
6: Il tuo piatto forte?
7: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
7: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
7: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
6: Perfetto,
7: perfetto. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
6: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
7: Sì, sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
7: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
7: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
7: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in cucina.
8: Ma da Vito la trattoria storica
7: dove andava dalle Guccini, perfetto.
8: Ma ragazzi,
6: ho capito, anche io ci sono stato.
8: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
6: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
8: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
8: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
8: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
8: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
7: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
8: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
3: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
3: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
7: va benissimo,
3: presto.
7: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
6: Forza Napoli.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, anzi, c'era
0: fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Eh beh sì, dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Beh, certo.
1: Beh, c'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: No, lasciate che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera ho una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto. Mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone. Stiamo preparando.
0: Canale 67. Comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101, ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto. Quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, ma conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le grotte del vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno acqua che cheta. Passa di lì, acqua cheta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Beh, certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona in questo momento, si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, no, no, no,
2: Dani Regalo,
3: R101, dammi regalo,
0: mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo!
0: No! No, lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo!
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È quello là. Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
6: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
7: Buongiorno. Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
8: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
8: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
8: Dai.
6: Beh, veramente.
8: E magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
8: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
8: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
8: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
8: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, tranqui.
2: Sì.
9: Tu devi stare con me.
2: Vicini.
9: No, io non te voglio cattivo. Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle che.
7: Oh, citiamoli anche. Dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4.

0: porco, o porco. Ma no, no, no, non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
1: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
2: Il 14.
3: Oh, vado.
2: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
3: Siamo andati in spiaggia.
2: Il cocco firmato R101.
0: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
2: Grazie.
0: Paolo,
2: ti sei dato la cabala stamattina.
0: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
3: Ogni numero,
2: senti,
3: esatto.
2: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
0: quando sei così di manica larga, io veramente.
2: Diamogli un'altra possibilità.
4: Cacci il numero, cacci.
2: Dai, dai, un'altra volta, Vincenzo.
1: Dai, facciamo l'11 allora.
2: L'11.
3: Cos'è, le gambe delle donne? L'11.
2: Chiediamo a Cristiano.
0: L'11 sono i topolini.
3: 77 gambe delle donne.
0: I suricilli. Sorcettini.
3: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
5: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
6: Che ho giocato con?
5: Con i giocatori più forti, gli 11.
6: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
5: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
0: Vabbè,
3: meravigliosa scena.
0: È finita in disgrazia.
2: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. I libri.
3: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino che ci mettiamo nel pacchettino.
2: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
1: Grazie, ragazzi.
3: Che fai di bello
1: super
3: nella vita, Vincenzo, Napoli.
1: No, allora, io sono napoletano, ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
3: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
1: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
0: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
1: No, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
2: Il tuo piatto forte?
1: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
3: Pensavo i turtlen, che a questo punto.
1: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
2: Bravo,
3: ma provi
2: Vince
3: a parlare in bolognese qualche secondo.
1: No, non ci riesco.
3: 32 anni, neanche la S bolognese.
2: Perfetto.
1: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
2: Ecco, anche te però, eh?
3: Mi capite?
1: Sì, ci capiamo benissimo.
3: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare, magari nel tuo ristorante.
1: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
3: È vero?
1: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
3: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
1: Trattoria da Vito.
3: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in
0: ma
3: cucina.
0: Ma da Vito la trattoria storica.
1: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
0: Ma ragazzi,
2: ho capito, io ci sono stato.
0: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
2: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
0: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
3: dell'eccellenza.
0: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
3: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
0: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
3: Dai, allora,
0: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
1: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
0: Ecco, bene.
3: Però vuole comunque salutare il tuo conterraneo,
7: Vincenzo,
3: qui Cesare Cremonini.
7: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
1: va benissimo,
7: presto.
1: Ti aspetto. Tutti voi della banda.
3: Siamo grande amico. Vincenzo, ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
3: Arriva, ciao.
2: Forza Napoli.

0: continuo, divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
1: Caline.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi
3: Pardo! Il supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali, perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlo.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101.
2: Ciao.
7: Sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che fredda.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto. Grande.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io avevo messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Vabbè.
1: E io rilancio bella. Ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, era 101. Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi, puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora ad esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Che sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Tomà.
1: Ah, Tomà, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cigno.
2: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Beh, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova, quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcorre del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, beh. Diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: Quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Un giorno mi ha Jack London io, abbi pazienza.

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: No, ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: ce lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: continuo divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carline.
3: Come si parla di calcio? Sputta lui!
2: Pierluigi
3: Pardo! Supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, Dai,
3: non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre
1: scamorze
2: ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi
4: è ridondante.
1: Quando torni al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Sarà più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101.
2: Ciao.
7: Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Te la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Ah, fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao, avanti.
8: Banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo sto per Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
9: Buongiorno.
2: Ultimo.
9: Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello, bello. Poi
3: certo. Sottiletta,
1: sì, giusto?
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: E io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Grovieri.
1: Bobo Grovieri, certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque, Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi.
3: I fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, proprio prodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cigno.
3: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i raudi. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Gnocco fritto.
3: Ecco, sì. Per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke, non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna, una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.

0: Barbara da Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici
3: fuori
2: da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: Adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero. 18
0: pazzesco.
1: Della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo. Diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, c'era
0: fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte. Ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello. Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro. E l'Inghilterra che si come dire appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Se fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento,

0: del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Stiamo parlando di
3: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Lasciate che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone, stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, ma conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena. Tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, l'ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra
1: acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra, a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì Cesena. Quindi quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona in questo momento, si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia, una

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101 dammi regalo,
0: mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
6: R101, dammi il regalo!
0: Lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo!
7: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è vero,
7: è quello là,
0: ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
8: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
9: Buongiorno. Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
7: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa e un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album su di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
7: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
8: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
7: Dai.
8: Veramente.
7: E magari infatti, magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
7: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora sono 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
8: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
7: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
8: Peccato,
7: no.
8: Peccato.
9: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
7: Ah, il vaso quello da notte?
9: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
7: Poi?
8: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
10: Oui, granchietta?
11: Sì! Dobbiamo stare con me.
10: Vicini, vicini!
11: No, io non te voglio, cattiva!
10: Mi fa un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelle piedine.
9: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
8: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
7: Il 14.
0: Vado.
7: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
7: Il cocco firmato R101.
9: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
7: Grazie,
9: Paolo,
7: ti sei dato la cabala stamattina.
9: Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
7: senti,
0: esatto.
7: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
9: quando sei così di manica larga, io veramente.
7: Diamogli un'altra possibilità.
12: Cacci il numero, cacci.
7: Dai, un'altra volta, Vince.
8: Dai, facciamo l'11 allora.
7: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
7: Chiediamo a Cristiano.
9: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
9: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
13: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
14: Che ho giocato con
13: i giocatori più forti, gli 11.
14: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
13: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
9: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
9: È finita in disgrazia.
7: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
7: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
8: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
8: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
8: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
9: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
8: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
7: Il tuo piatto forte?
8: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
8: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
8: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
7: Perfetto. Perfetto.
8: Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
7: Ecco, ma anche te però, eh?
0: Certo. Capite?
8: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
8: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
8: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante, sì, come si chiama, così gli